se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: di Tarantino.
1: C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di Panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo sul

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

illudisci che dai a lasciare meglio la morte e non chiesto dolore. Ai ai ai.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: God, I feel invincible.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: La bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it. RBE TV, da guardare, da ascoltare, canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e una buona domenica dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade della regione. È tutto per questo breve appuntamento. A più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Medio Oriente, missili sulla tregua, gli Stati Uniti bombardano siti dei Pasdaran, droni iraniani sui paesi del Golfo. Trump minaccia ancora la distruzione totale dell'Iran. Se intensifichiamo lo scontro, Teheran non esisterà più, dice. Oltre al controllo di Hormuz, il nodo è sempre il Libano e Hezbollah contro l'accordo con Israele. Più di 300.000 persone al Pride di Milano, il caldo non ferma la marea arcobaleno nel ricordo di Mirko, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Cartelli contro Vannacci e Valditara. E anche a Budapest torna la parata, la prima senza divieti dopo l'era di Orbán. Giornata di picco per l'ondata di caldo su Italia ed Europa, sulle Alpi dal pomeriggio, locali temporali in serata, isolati rovesci, 18 città con il bollino rosso del Ministero della Salute, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona e Bologna. Sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per le persone fragili. In Germania, in Sassonia, il termometro è arrivato a 41,5 gradi. In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato vivo dalle macerie a 3 giorni dal terremoto. Più di 1.400 i morti accertati, ancora 50.000 i dispersi sotto pressione gli ospedali a Caracas. La Guaira, al centro del sisma, è un cimitero a cielo aperto. Le 8:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Partiamo allora dalla Medio Oriente, come sentivate, dove resta fragile la tregua tra Stati Uniti e Iran. Nella notte le forze armate americane hanno bombardato siti e depositi dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni su Bahrain e Kuwait. Dopo gli attacchi incrociati, Trump ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, così ha scritto sui social il presidente statunitense. Il nodo è sempre il controllo dello stretto di Hormuz, dopo i raid iraniani contro alcune petroliere commerciali che ci sono stati nelle scorse ore, ma non solo, anche il Libano resta un ostacolo ai negoziati, soprattutto dopo l'accordo siglato a Washington tra il governo di Beirut e Israele, un accordo che è stato rifiutato da Hezbollah. Sentiamo Michele Migone.
3: La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte del

0: Unito, il regime di Pasdaran, puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran, lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
1: A Milano adesso, dove più di 300.000 persone hanno partecipato al Pride, il caldo torrido non ha fermato la marea arcobaleno scesa in piazza nel segno di Mirko Morricone, il ragazzo transgender ucciso con la madre a Camaiore. Del corteo lo hanno ricordato con un minuto di silenzio, lo ha citato anche la segretaria del PD Elly Schlein, che ha invocato ancora una volta una legge contro l'omotransfobia. Non sono mancati cartelli e striscioni contro Vannacci e Valditara, simboli oggi dell'arretramento sui diritti. Sentiamo Pier Giorgio Pardo.
2: E così anche il Pride 2026, il primo slittato di orario a causa degli effetti del riscaldamento climatico, si è preso le città e l'ha resa ancora una volta un luogo di bellezza. C'eravamo, anzi, con buona pace dei movimenti LGBT liberali o conservatori, ci siamo sempre stati. Non diamolo oggi per scontato. Non è che mettere insieme proletariato e omosessualità fosse un gioco da ragazzi, e lo sanno bene i politici che oggi scatenano lo scontento sociale contro le minoranze incolpevoli pur di raccattare consensi. Il miracolo tangibile di una sinistra progressista è ancora in grado di portare 350.000 persone di ogni età in piazza a dispetto del caldo, e proprio mentre un'altra parte di società si lancia in commenti intrisi di un odio così sordo e tribale che può arrivare ad armare la mano di un padre contro suo figlio. Siete malati, che schifo, pagliacci, la famiglia è una sola, i bambini non dovrebbero vedere queste cose, vergognosi, gay hanno già tutti i diritti, non è omofobia e libertà di pensiero. L'Italia è al terz'ultimo posto dell'Europa occidentale per diritti delle persone LGBTQIA+. Quasi 4 persone LGBT su 10 hanno subito molestie nell'ultimo anno. Gli adolescenti hanno un rischio di suicidio fino a 4 volte superiore ai coetanei eterosessuali. 350.000 corpi hanno detto di no a queste bassezze e nello stesso momento a molte altre vittimizzazioni, perché molti di quei 350.000 misurano l'efficacia di una rivendicazione dalla sua capacità di interagire con altri bisogni. L'attivismo queer si intersecta con l'impegno per la Palestina, il femminismo riconosce i diritti delle persone transgender, razzismo e omofobia vengono ricondotti alla stessa matrice ideologica e così via. Si chiama intersezionalità ed è una parola che ha bisogno di festa, ma anche di lotta, di denaro, perché le lotte costano, ma anche di scegliere oculatamente da chi farselo dare, di posizioni intransigenti, ma anche di confronto. C'era tutto questo nella piazza milanese di ieri, a tratti forse, ma è un obiettivo imprescindibile, perché l'ingiustizia sociale non ci colga di sorpresa domani, con un cocktail in mano e un reel appena scrollato nell'altra, fiduciosi che la soluzione possa arrivare, chissà, magari proprio da lì.
1: In Ungheria anche Budapest ritrova il suo Pride, il primo senza divieti dopo l'era oscurantista di Viktor Orban. Massimo Congiu.
3: Il Budapest Pride edizione 2026, il primo dopo la sconfitta di Viktor Orban, si è svolto a Budapest con la partecipazione di diverse decine di migliaia di persone, circa 25.000 secondo alcune fonti. La marcia è iniziata nel pomeriggio con temperature di 38 gradi, un caldo difficile da sopportare che ha portato gli organizzatori a distribuire bottiglie d'acqua e l'azienda che gestisce l'approvvigionamento idrico ad aprire le fontane lungo il percorso seguito dai manifestanti. Musica, balli e bandiera arcobaleno sono stati gli ingredienti immancabili di questo corteo, che è partito dal Teatro dell'Opera nel viale Andrassy per attraversare il centro cittadino e quindi il Ponte Elisabetta. L'anno scorso il governo Orban aveva provato a mettere al bando la manifestazione annuale per poi trovarsi di fronte a un evento a maggior ragione simbolico, caratterizzato dalla cifra record di circa 300.000 presenze e una partecipazione internazionale che aveva colto l'occasione per protestare contro l'esecutivo di allora e a difesa dei diritti della comunità LGBTQ+. Orban e suoi avevano esecrato la manifestazione definendola indecente. Quella che si è appena svolta è stata la 31esima edizione del Budapest Pride. È vero che il governo attuale non ha abrogato la legislazione orbaniana che proibiva la manifestazione, ma il corteo è stato comunque autorizzato dalla polizia.
1: Sentivate il caldo, che è stato uno dei fattori anche dei Pride di ieri. Oggi dovrebbe essere la giornata di picco dell'ondata di calore che sta interessando Italia ed Europa. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città con il bollino rosso, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano.

0: Bolzano, Bologna, Firenze e Roma 6, Bollino Arancione, Napoli, Palermo, Trieste. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Sulle Alpi e rilievi prealpini sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio in serata isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni del nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Tra le persone più a rischio ci sono quelle che vivono in strada, per cui rispetto ai servizi per affrontare le ondate di freddo invernale, i servizi per affrontare il caldo sono ancora pochi. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda della Carità e Solidarietà di Milano.
1: Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Potrebbe dire sabato o domenica non c'è aperto nulla. Questo è veramente un grosso disagio.
2: Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche a rischio per la salute.
1: Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, serviettine umidificate per fare in modo che si possono rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità, purtroppo.
2: Sarebbero le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
0: E come dicevamo, l'ondata di calore è diffusa in tutta Europa, non solo in Italia. In Germania, temperature record per il paese. Sentiamo il servizio da Berlino.
3: Drewitz, della regione tedesco-orientale della Sassonia-Anhalt, è riuscito ieri a conquistare l'attenzione mediatica di tutta la Germania. Il paese di 345 abitanti ha infatti registrato una temperatura di ben 41,5 gradi, la più alta in assoluto mai registrata nel paese. 37 gradi a Colonia, 40 a Berlino e Lipsia, 38 ad Amburgo. Un'ondata di caldo di queste dimensioni, soprattutto di questa durata, la Germania non l'aveva mai vista prima. A risentirne anche la rete autostradale ferroviaria. In diversi punti del paese il manto stradale si è dilatato e sgretolato a tal punto da rendere impossibile la circolazione. Diverse autostrade, fra cui la A2 fra Berlino e Hannover, sono state chiuse provocando enormi ingorghi. Le ferrovie registrano fortissimi ritardi su tutta la rete e invitano i passeggeri a rimanere a casa. Due ospizi sono stati sgombrati nel Nord Reno-Vestfalia perché le temperature all'interno avevano raggiunto i 50 gradi. L'ondata di caldo record accende nel frattempo anche il dibattito politico. Le opposizioni, verdi e postcomunisti in testa, accusano il governo del cancelliere Friedrich Merz di far troppo poco nella lotta contro il surriscaldamento atmosferico. Peggio ancora, alcune norme salva clima varate dal governo precedente, come quella a favore dell'installazione di riscaldamenti ecosostenibili, sono state di nuovo abrogate. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
0: Ha ucciso la compagna soffocandola con un cuscino e poi si è costituito ai carabinieri. E il femminicidio è avvenuto ieri sulle alture di Sanremo in una casa nel bosco di Ceriana. La vittima, Mary Hopkins, aveva 51 anni. Secondo le dichiarazioni dell'uomo Becken Oliveri, l'omicidio sarebbe avvenuto dopo una lite. I carabinieri stanno verificando la ricostruzione del femminicidio. Anche stanotte sono proseguite nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri dalle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano anche i sommozzatori di Napoli e Firenze, con l'aiuto anche di un drone subacqueo. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è ancora ricercata. La strage è avvenuta nella notte in via Montiglio, zona Casalotti. Padre, madre e una figlia minorenne sono stati uccisi a colpi di mannaia. Il figlio ventenne è rimasto gravemente ferito, è riuscito a scappare in strada e a dare l'allarme. La polizia sta proseguendo le indagini per rintracciare l'uomo, che sarebbe un amico di famiglia. Solidarietà dalle opposizioni in Parlamento alla giornalista Federica Valenti dell'agenzia di stampa AGI di proprietà dell'ENI per il trasferimento dall'incarico di seguire la Lega e il ministro Matteo Salvini al servizio esteri. La notizia è stata resa nota dal quotidiano La Stampa, che ha riportato alcune telefonate dell'esponente del Carroccio in cui si lamentava delle cronache della cronista. L'azienda ha smentito, ma il CDR ha chiesto chiarimenti. Sentiamo Alessandra Costante, segretaria della Federazione della Stampa e il sindacato dei giornalisti italiani.
4: Ovviamente è una vicenda che ha bisogno ancora di tutte le conferme, di tutte le verifiche ulteriori necessarie, ma esiste la denuncia dei componenti del CDR, ovvero del sindacato aziendale. Il CDR, anche la collega evidentemente, sospettano che ci siano di mezzo pressioni di partito. Sarebbe un caso gravissimo e molto molto pericoloso. Molto pericoloso per l'informazione. L'informazione deve recuperare la dignità, che ogni tanto perde, e per recuperare la dignità casi come questi non sono certamente il migliore a lasciar passare. I giornalisti devono essere liberi da condizionamenti, devono poter fare il proprio mestiere a prescindere da chi è al governo, dal ministro che detiene le quote di un'azienda di Stato, da un altro ministro che è anche vice premier.
0: In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Caraballeda, nel nord del paese, 3 giorni dopo i terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti al momento, ancora circa 50.000 i dispersi, di cui non si hanno notizie. Si scava tra le macerie dei palazzi, ma sono poche le speranze di trovare le persone ancora in vita. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. La Guaira, che è stato il centro del terremoto e della devastazione, è un cimitero a cielo aperto, arrivati i soccorsi anche dall'Italia, con 97 persone inviate dalla Protezione Civile. Infine, in Spagna il premier Sanchez ha parlato di fronte al congresso del Partito Socialista degli scandali giudiziari che hanno coinvolto alcune persone della sua cerchia politica. Il premier va avanti, ma ora si fa strada l'ipotesi di elezioni anticipate il prossimo anno. Il servizio da Madrid.
5: Nonostante la valanga di casi giudiziari, Pedro Sánchez ha incassato l'appoggio del Partito Socialista riunito a Madrid in una sessione straordinaria. Sánchez ha condannato i casi di corruzione scoperti all'interno del suo governo, ma ha anche difeso l'ex premier Zapatero e la sua famiglia di fronte a quelli che definisce abusi della magistratura. Sánchez sembra ormai convinto del fatto che non c'è alternativa a convocare elezioni anticipate nel primo semestre del 2027, e il suo discorso è stato il via alla campagna elettorale centrata sulla resistenza all'asse conservatrice formata dal Partito Popolare e dall'estrema destra di Vox. Ma ci sono state anche voci critiche, con alcuni esponenti che hanno chiesto a Sánchez di assumere le responsabilità dei casi di corruzione e di dimettersi. A guidare il fronte anti-Sánchez è un altro ex premier socialista, Felipe González, che si è sempre opposto all'idea di sinistra aperta di Pedro Sánchez. Per González, nel partito esiste già un'alternativa pronta a farsi avanti, ma per il momento nessuno sembra disposto ad abbandonare Sánchez. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
0: I mondiali di calcio, 6 le partite che si sono giocate nella notte: Panama-Inghilterra 0-2, Croazia-Ghana 2-1, Colombia-Portogallo 0-0, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan 3-1, Algeria-Austria 3-3, Giordania-Argentina 1-3. E si conclude qui il nostro giornale di Popolare Network. La prossima edizione delle notizie alle 10.30. Questa edizione è condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Fabio Fimiani. A tutti una buona giornata.
6: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
7: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
8: Popolare Network.

0: version.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono segnalate code tra Ovada e Masone in direzione Genova, mentre il traffico scorre in modo regolare lungo le restanti strade ed autostrade piemontesi. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: RBE. Vicina a te.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
7: Va ora in onda il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
12: Care sorelle e cari fratelli, il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Il Signore ci convoca alla sua presenza, insieme a noi lo invochiamo nella certezza del suo ascolto e della sua presenza in mezzo a noi. Leggo alcuni versetti del Salmo 34. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili lo udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed Egli m'ha risposto, m'ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Venite, figlioli, ascoltatemi. Io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Preghiamo. Signore, rivolgiamo il nostro volto verso di te perché si illumini della tua luce, come nelle giornate di sole dopo un lungo inverno in cui cerchiamo il calore e la luce e non possiamo trattenere un sorriso beato. Perché tu ci fai sentire così, beati, al sicuro, illuminate. Le nostre settimane sono piene di impegni, anche adesso che l'estate ci regala giornate più lunghe, più ore da riempire, con momenti anche di relax e socialità. Ma in tutto questo muoverci ci dimentichiamo di restare nella tua pace e quando ci fermiamo, come adesso, per rivolgerti la nostra preghiera, ci rendiamo conto di quanto ne avessimo bisogno. A te confidiamo i nostri pensieri profondi, le nostre sofferenze, ma anche le piccole e grandi gioie. Con te ci sentiamo a casa in qualsiasi luogo ci fermiamo per una sosta durante il cammino. Resta con noi in questo tempo di meditazione e godi della nostra presenza come noi lo facciamo della tua. Amen.

0: Leggo dalla lettera agli Efesini al capitolo 4, i versetti da 1 a 6. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Amen.
1: Care sorelle, cari fratelli, spesso i viaggi della fede o nella fede aprono nella nostra testa, nel nostro immaginario, i viaggi dei tempi passati, quelli dei missionari, magari, che partivano verso terre lontane, attraverso appunto viaggi non sempre facili, pericolosi, verso terre sconosciute, quei viaggi un po' mitici che ci sono stati raccontati anche da chi ci ha preceduto. Eppure può accadere che i viaggi della fede invece non richiedano per nulla chilometri di viaggio e nemmeno bagagli pesanti per ogni evenienza. Più sovente di quanto immaginiamo, il primo passo per il cammino della fede, per quel cammino che inizia col giorno della Pentecoste, avviene dentro le nostre comunità, le nostre chiese. Perché ogni volta che viviamo un momento comunitario, incontrandoci dopo un tempo di pausa, che può anche essere il tempo della settimana che passa da una domenica all'altra, siamo sempre diversi e diverse. È inevitabile perché portiamo dentro di noi tutto quello che viviamo, le fatiche della settimana, le preoccupazioni, delle gioie che ci fanno guardare attorno in maniera diversa, delle cose per le quali ringraziamo. Tutto questo diventa parte della nostra biografia leggera, come la chiama una scrittrice statunitense che si chiama Rebecca Solnit, che usa un concetto di biografia molto interessante. Lei dice che ogni persona è composta da due biografie, quella identitaria e profonda, fatta appunto delle radici, delle esperienze che ci rendono chi siamo, di ciò che abbiamo ereditato nel nostro patrimonio culturale e genetico, e poi lei dice c'è una biografia leggera, fatta di ciò che invece viviamo nel nostro quotidiano. E per questo lei dice, questa seconda biografia è sicuramente più soggetta al cambiamento e a trasformazioni, ma non per questo deve essere considerata meno intensa. E questo mi ha fatto un po' pensare a come, nella quasi totalità delle lettere di Paolo, in fondo sono raccontati proprio i viaggi che vivono i membri delle comunità a cui lui si rivolge. Viaggi fatti di incomprensioni, di domande, di fraintendimenti, di divergenze, così come di riscoperta del senso della vita comunitaria, viaggi che vanno a toccare tanto le biografie profonde di quegli uomini e donne, quanto quelle leggere di ogni singola persona. E la lettera agli Efesini, in particolare, narra la storia di una comunità che vive una trasformazione dettata dall'accoglienza reciproca, una comunità mista dove sono chiamate a convivere e ad abitare insieme due radici diverse, nemiche per certi versi, fino a quel punto, ma che ora, in nome della grazia ricevuta da Gesù Cristo, sono chiamate ad essere una cosa sola. Che non è facile, perché non si può ridurre a poco i segni, le attitudini che per un tempo hanno anche segnato e marcato forse la propria biografia identitaria. Eppure Paolo con le sue parole prova a rimettere al centro la trasformazione che la fede opera nella comunità. Un appello ad essere specchio di quell'unità che Dio rappresenta, allo stesso tempo una chiamata ad agire reciprocamente, nel segno della pace, della speranza, del rispetto, sopportandosi, supportandosi gli uni con le altre, con pazienza, senza dimenticare quell'unica speranza a cui si è chiamati nel segno dell'unica vocazione ricevuta. Credo che Paolo conosca bene le dinamiche delle chiese da lui visitate. Sa bene che le differenze che ci sono fuori dalle chiese, nella vita di tutti i giorni, portano difficoltà e malumori anche dentro le chiese stesse. E per questo il suo messaggio non è solo fatto di semplici parole vane, ma un appello a rendere concreta e visibile la vocazione ricevuta e la novità che viene dalla fede. Di potersi chiamare sorelle e fratelli anche se non ci sono legami di sangue, di poter essere una comunità accogliente e trasformatrice. E penso che questa dinamica spesso parla ancora oggi anche a noi, ci aiuta forse a rileggere e capire un po' le nostre mappe relazionali di ogni volta che entriamo e facciamo parte di una comunità dove magari non ci sentiamo più stranieri o ospiti, ma magari ci sentiamo gli ultimi o le ultime arrivate rispetto a chi è cresciuto dentro una chiesa. Magari ci sentiamo meno adatti e adatte a fare qualcosa e per questo allo stesso tempo meno liberi e libere di prendere parola o di parlare. Magari guardiamo con invidia e con rabbia a chi non riesce a riconoscere il valore che noi diamo a delle tradizioni e delle cose che per noi si sono sempre fatte nello stesso modo e che sono spazzate via da un cambiamento. Credo che queste siano le dinamiche normali, tanto leggere quanto profonde, del viaggiare insieme nella vita della comunità. Proprio quando il viaggio inizia nel riconoscermi nella biografia tanto profonda quanto leggera di chi è davanti a me o accanto a me sulla panca. A volte quello penso sia il viaggio più significativo, senza biglietti o passaporti, ma che richiede il coraggio e la pazienza per saper riconoscere le differenze non come occasioni per separarsi, ma come spazi di crescita. Ci dice Paolo, un solo Dio al di sopra, fra ed in tutti e tutte. Semplici preposizioni ma che indicano come il nostro viaggiare ci chiede di saper riconoscere nell'altro e nell'altra la presenza e il volto di quel Dio che nella sua varietà creativa continua a rendere variegati e moltiplicati i nostri passi e i nostri percorsi, tanto nel mondo nel quale ci invia come missionari e missionari di una buona notizia, quanto dentro le nostre chiese, a riscoprire ogni giorno la sola vocazione e la sola speranza a cui ci ha chiamato e ci chiama in ogni tempo. Amen.

Ci raccogliamo nella preghiera di intercessione. Mi hai chiamata per nome, Signore, e mi hai chiesto di andare. Ho preparato i bagagli e sono partita carica di valigi. Ce la posso fare. Mi hai chiamata per nome, Signore, e mi hai chiesto di andare. Ho preparato i bagagli e sono partita carica di valigie pesanti da trascinare. Non ho ancora conosciuto il passo lieve del viandante, che porta con sé solo una borraccia e un po' di pane. Non riesco a rinunciare a tutto quello che mi porto dietro, le mie convinzioni e i miei principi non negoziabili. Ho continuamente paura di essere derubata. Lo so, troppi bagagli rallentano il cammino. Liberami, Signore, della pesantezza dei miei pensieri, che mi impedisce di camminare allegra per le strade che tu vuoi indicarmi, e donami una fede leggera che possa farmi andare pellegrina per le vie del mondo. Con le parole di Francine Carrillo della Svizzera, Signore, ti preghiamo di concedere viaggi sicuri a coloro che cercano speranza e vita nuova, strade nuove nella mediazione dei conflitti, è una fede leggera che renda il tuo amore libero di raggiungere tutta l'umanità, stringendo legami di pace e condivisione. Te lo chiediamo nel nome di tuo figlio Gesù, che ha compiuto il suo viaggio sulla terra e ci ha lasciati lo spirito per continuare a viaggiare insieme a noi. Amen.

Vogliamo ricevere la benedizione del Signore con queste parole. La pace sia con voi, dietro le porte chiuse bloccate dalla paura. La pace abiti in voi, su questo sentiero dove il cammino è difficile. La pace cammini con voi, attraverso la nebbia con le sue ombre disorientanti. La pace vi offre uno sguardo calmo. Non importa se la terra è in movimento o in turbolenza, la pace sia con voi, in ogni respiro, in ogni ferita e ogni esuberanza. La pace sia viva in voi. Ci benedica allora il Dio sorgente di ogni grazia e conceda alla sua Chiesa di camminare nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo. Amen.

0: Avete ascoltato Il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertoni.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Popolare Network.
3: Le 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Medio Oriente ci sono stati raid e scambi a fuoco su vari fronti, nonostante la tregua. Bahrain e Kuwait sono stati presi di mira da droni iraniani dopo che gli Stati Uniti hanno colpito diversi siti dei Pasdaran nello stretto di Hormuz. Trump ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, così ha scritto sui social il presidente statunitense. Anche nel sud del Libano ci sono stati raid dell'esercito israeliano, colpiti obiettivi di Hezbollah, che ha rifiutato l'accordo siglato tra il governo di Beirut e di Tel Aviv, un accordo che prevede, tra le altre cose, il disarmo della milizia alleata dell'Iran.
4: Raid incrociati anche tra Ucraina e Russia. Nella notte le forze di Mosca hanno lanciato diversi missili balistici su Kiev. Sono divampati incendi in alcuni quartieri, ferito una persona, ma non si registrano vittime. Un morto invece nell'attacco con droni sferrato dalle forze ucraine nella regione russa di Krasnodar, nel sud del paese vicino alla Crimea. In fiamme una raffineria di petrolio.
3: In Venezuela un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie in una città nel nord del paese a 3 giorni dai terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti accertati, circa 50.000 dispersi, si scava tra le macerie, ma sono poche le speranze di trovare persone ancora vive, soprattutto alla Guaira, la regione al centro del sisma. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più colpite dalle scosse.
4: Giornata di picco dell'ondata di calore che sta interessando l'Italia e l'Europa. Per il bollettino del Ministero per la Salute sono 18 le città con il bollino rosso, tra cui Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. E 6 con il bollino arancione, tra cui Napoli, Palermo e Trieste. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Sulle Alpi e Prealpi sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio in isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe portare martedì all'inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni di nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. In Francia l'ondata di calore da mercoledì avrebbe provocato 1.000 decessi oltre la media, lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica. In Spagna fino a giovedì l'incremento di morti per il caldo più intenso che in Italia sarebbe stato di 200 secondo le autorità iberiche. In Italia i dati sulla mortalità per l'ondata di calore saranno resi noti nei prossimi giorni.
3: Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte in uno scontro avvenuto a Pozzolengo nel Bresciano, lungo una strada provinciale. La sua auto si è scontrata per cause ancora in fase di accertamento con un'altra vettura. L'impatto è stato fatale per il 19enne, che è morto sul colpo. Ferito invece il conducente dell'altro mezzo coinvolto nell'incidente, un uomo di 41 anni trasportato in ospedale.
4: Un ragazzo di 27 anni è morto stamattina alle 5:30 in un altro incidente stradale, questa volta a Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Il giovane si trovava a bordo della propria auto che si è scontrata nella frazione Fenile con un SUV guidato.

0: Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Voghera e la A7 Milano-Genova in direzione Torino, mentre per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Vigliana Ovest e Chianocco in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Riglio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: À la suite de Naomi, levons-nous avec détermination pour un mieux-être.
1: Repérons nos amis, nos soutiens, devenons résilients.
0: Oui, le Dieu vivant nous fait revivre. Il nous anime et il nous soutient.
1: Il nous garde et nous bénit, bénit en plénitude, car il est Père, Fils et Esprit Saint.
0: Amen. Amen.
2: Vous avez écouté Actualité de l'Évangile, le culte évangélique en français réalisé par la Radio Suisse Romande de Genève.
3: Avete ascoltato Actualité de l'Évangile in collegamento satellitare con Radio Suisse Romande di Ginevra, il culto in lingua francese che ogni domenica trova spazio su Radio Bequit. Vi diamo appuntamento a domenica prossima.
4: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche, e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 7 80 58.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo,

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurilio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
14: Temperature oltre i 40 gradi in 18 città, bollino rosso del Ministero della Salute per l'ondata di calore che sta colpendo l'Italia. Questa mattina a Marina di Grosseto un 82enne è morto per il caldo. Domani previsto un altro giorno record. Solo da mercoledì il primo miglioramento. Temporali e rovesci da stasera su Alpi e Prealpi. E in Francia è iniziata la discesa delle temperature, ma i morti accertati per il caldo sono già 1000 e i pronto soccorso hanno ancora le code per le persone disidratate. Medio Oriente, l'Iran pronto a chiudere di nuovo Hormuz in caso di nuovi attacchi nella notte, raid americani contro siti dei Pasdaran e droni iraniani sui paesi del Golfo. Trump minaccia ancora una volta la distruzione totale di Teheran. Il controllo dello stretto e il Libano restano i due nodi irrisolti che fanno traballare gli accordi. In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni estratti vivi dalle macerie a 3 giorni dal terremoto. Sono più di 1400 i morti al momento accertati, mentre ancora 50.000 i dispersi. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, La Guaira, al centro del sisma, e un cimitero a cielo aperto, in azione i soccorsi anche dagli altri paesi. Le 13:01, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. Temperature previste fino a 40 gradi in Italia nella giornata di picco oggi dell'ondata di caldo che sta interessando il nostro paese e l'intera Europa. Un turista di 82 anni è morto questa mattina sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore. Per il bollettino del Ministero della Salute sono 18 le città oggi con il bollino rosso, tra queste Milano, Torino, Brescia, Verona, Venezia, Bolzano, Bologna, Firenze e Roma. Per questo motivo è sconsigliato esporsi al sole tra le 11 e le 18, soprattutto per anziani, bambini, donne incinte e persone fragili. Su Alpi e Prealpi sono previsti locali temporali dal tardo pomeriggio e in serata isolati rovesci. Questa instabilità dovrebbe poi portare martedì a un inizio dell'allentamento dell'ondata di calore a partire dalle regioni di nord-ovest e ancora nelle zone di montagna per l'arrivo di correnti atlantiche che attenueranno la forza dell'anticiclone africano. Domani invece sarà un'altra giornata di picco per le temperature in Italia. Stessa situazione anche in altri paesi d'Europa, soprattutto in Francia, dove l'ondata di calore da mercoledì avrebbe provocato 1000 decessi, oltre la media, così ha reso noto oggi l'Agenzia Nazionale per la Salute Pubblica.
6: Dopo praticamente 10 giorni questa terribile, già storica canicola di giugno sta passando, le temperature ancora attorno a 40 gradi ma solo nell'est della Francia stanno lentamente scendendo e da stasera, secondo il meteo francese, non ci saranno più province in allarme rosso. Ma continuano le sue tragiche e massicce conseguenze, il pronto soccorso degli ospedali sono ancora in emergenza sotto l'onda lunga e alta dei ricoveri d'urgenza dovuti al gran caldo, ma soprattutto si contano i morti a decine, a centinaia e di certo all'atroce conta finale tra qualche giorno o settimana a migliaia. Le cifre sono purtroppo già inequivocabili. Ieri nella sola Parigi si sono registrati 109 decessi, mentre la media giornaliera, lo stesso periodo dell'anno, è di 7 morti quotidiani. Oltre 10 volte di più, senza contare i morti in ospedale e nelle case di cura per anziani. Più di 30 gli infarti, 6 volte più della media. Nella capitale la situazione è tale che per trovare un posto disponibile in una camera mortuaria bisogna fare almeno 45 minuti in macchina da Parigi. E situazioni simili si registrano in molte città del sud-ovest e del litorale atlantico. Per il governo macronista, che nell'ultima finanziaria ha ridotto dei 2/3 il fondo per l'adattamento al riscaldamento climatico, lo spettro è quello della canicola del 2003, che fece alla fine dei conti più di 15.000 morti. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
14: In Spagna fino a giovedì l'incremento di morti per il caldo più intenso che in Italia sarebbe stato di oltre 200 decessi secondo le autorità iberiche. In Italia i dati sull'incremento della mortalità per l'ondata di calore saranno resi noti solo nei prossimi giorni, anche se nei pronto soccorso degli ospedali c'è un aumento di afflusso del 10,15%. È da almeno 20 anni, pandemia Covid esclusa, che i picchi di mortalità avvengono in inverno per l'influenza e in estate per il caldo. Il governo non è tra i negazionisti ufficiali dell'incremento delle temperature, ma fa poco per adattamento e mitigazione. Nei giorni scorsi il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha banalizzato il problema come se fossimo un paese abituato a un clima tropicale e alla relativa economia e tutela della salute. Sentiamo su questo il professor Stefano Caserini dell'Università di Parma, docente di mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale.
8: In larga parte stanno cercando di non confrontarsi con il problema. In passato hanno sempre ridicolizzato la situazione dicendo che è sempre fatto caldo, non c'è nessun problema. Quest'anno l'hanno fatto ma in misura minore, proprio perché quello che sta succedendo è ancora più delle altre volte fuori dall'ordinario. Abbiamo avuto seconda carica dello Stato, il Presidente del Senato, che ha rilasciato delle dichiarazioni imbarazzanti sul fatto che ci dobbiamo adattare a queste temperature come se fossimo nei Caraibi, quindi dimenticando la fondamentale diversità delle due situazioni, come bacino idrologico, umidità, come tutte le risorse agricole che abbiamo, le attività che sarebbero devastate da queste temperature. Quindi al di là di questi casi isolati non hanno avuto coraggio, se non in misura limitata, di negare l'anomalia della situazione, forse perché anche loro a questo punto la vivono, e questo è purtroppo una delle conseguenze del cambiamento climatico, che dà dei segnali che i negazionisti fanno sempre più fatica ad evitare.
14: Anche le città italiane sono indietro nelle politiche di adattamento e mitigazione. In queste settimane città come Amsterdam e Francoforte si sono aggiunte a Parigi, Barcellona, Valencia, Bristol nell'apertura dei rifugi climatici. Si tratta di luoghi pubblici come biblioteche, musei, scuole, dove le persone fragili possono trovare temperature controllate, assistenza e anche animazione nelle ore calde della giornata. La povertà energetica nelle periferie diventa un problema nel problema per raffrescare le case, ma c'è anche chi non ce l'ha e resta in strada con il pericolo di disidratazione che accentua le patologie di chi non ha un tetto. Sentiamo Magda Baglietta della Ronda Carità e Solidarietà di Milano.
12: Purtroppo no, non c'è nulla a Milano dove possono, sì, ci sono i drop-in, però sono aperti solo qualche ora al giorno, dove possono un attimino andare, insomma, sedersi un attimino, guardare un po' di televisione, stare un attimino al fresco, e sono in alcune ore della settimana. Come per dire, sabato e domenica non c'è aperto nulla. Questo è veramente un grosso disagio.
15: Parliamo di persone estremamente esposte, quindi anche al rischio per la salute.
12: Certo, perché alcune persone sono malate. In modo particolare poi c'è la malattia mentale, che quando ci sono questi picchi di caldo così alti scompensano. Noi con i nostri mezzi cerchiamo veramente di portare acqua fresca, che è la cosa fondamentale in questo momento. Cose fresche, salviettine umidificate, per fare in modo che si possono rinfrescarsi un attimino. Non abbiamo tante altre possibilità. purtroppo.
15: Sarebbero quando le istituzioni che dovrebbero mobilitarsi in maniera massiccia.
14: Verso il Medio Oriente l'Iran ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz se proseguiranno gli attacchi. Qualsiasi interferenza complicherà la situazione causando un ritardo nella riapertura della via navigabile, così ha detto oggi il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Trump invece ha minacciato ancora una volta la distruzione totale dell'Iran. Non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, ha scritto così il presidente americano sui social. Queste dichiarazioni arrivano al termine di una notte di raid incrociati che fanno traballare la tregua. Gli Stati Uniti hanno bombardato siti dei Pasdaran, mentre Teheran ha lanciato droni contro Bahrain e Kuwait, oltre ad aver colpito alcune navi nello stretto. Il ministro degli esteri del Bahrain poco fa ha chiesto un'azione internazionale per fermare le aggressioni iraniane. Il controllo sullo stretto di Hormuz è una delle questioni irrisolte che mette appunto a rischio la tregua. L'altra è il Libano. L'accordo siglato nei giorni scorsi tra il governo di Beirut e Israele prevede il ritiro dell'esercito israeliano, ma solo dopo il disarmo di Hezbollah, una condizione che secondo il gruppo sciita alleato dell'Iran non rientra nei patti tra Teheran e Washington. Il quadro della situazione nel servizio di Michele Migone.
16: La tenuta dell'accordo tra USA e Iran appare sempre più fragile, le tensioni aumentano attorno allo stretto di Hormuz, ma in realtà parte delle loro origini è da far risalire ancora una volta al Libano. Ci sono stati scambi di accuse di violazione del cessate il fuoco da entrambe le parti, con delle azioni e un linguaggio che non si registravano dalla firma del memorandum. Su Hormuz la questione è chiara, l'Iran vuole mettere le basi per un controllo anche in futuro dello stretto. Lo vuole fare anche con la forza, come gli attacchi alle navi che seguivano rotte alternative hanno dimostrato. Gli Stati Uniti hanno risposto con dei raid militari e Teheran a sua volta ha portato avanti la sua ritorsione. La dinamica appare per ora ancora sotto controllo. Gli USA e gli alleati del Golfo vogliono una navigazione libera dello stretto. L'Oman ha poi smentito ogni possibile intesa con Teheran per il pagamento di pedaggi. Questo fronte sembra dunque unito. Il regime del Pasdaran puntava a dividerlo, aveva altri piani, così come ne ha sul Libano. L'accordo firmato a Washington tra Libano e Israele non può certo piacere all'Iran, lo considera una violazione del memorandum d'intesa con gli Stati Uniti, contempla il disarmo delle milizie Hezbollah filo-iraniane da parte dell'esercito di Beirut e solo dopo questo disarmo il ritiro delle truppe israeliane dal Libano del Sud. Per gli iraniani la funzione degli Hezbollah è strategica, pensavano di averla risolta a loro favore con i 14 punti dell'intesa con Trump. L'accordo tra Beirut e Tel Aviv invece li smentisce. Con gli attacchi su Hormuz ricordano a Trump quale sia il loro disegno regionale e quale sia la loro grande arma, il blocco dello stretto. Ma anche per Teheran un ritorno alla guerra sarebbe un problema.
14: In Venezuela un ragazzo di 11 anni e una donna di 80 anni sono stati estratti vivi dalle macerie in una città nel nord del paese a 3 giorni dai terremoti che hanno devastato la regione. Sono più di 1.400 i morti accertati e circa 50.000 ancora i dispersi. Si scava tra le macerie dei palazzi, soprattutto alla Guaira, la regione è al centro del sisma e della devastazione. Sotto pressione gli ospedali a Caracas, dove i feriti sono trasportati dalle località più vicine alle scosse. Sono arrivati i soccorsi da vari paesi, tra cui l'Italia. A coordinarli ci sono soprattutto gli Stati Uniti, un dato politico non marginale dopo la cattura di Maduro. Il servizio.
17: 1.430 le vittime, 4.500 i feriti, è il bilancio aggiornato del devastante terremoto in Venezuela, dove sarebbero almeno 50.000 i dispersi. Nelle aree più colpite di Vargas e La Guaira i soccorsi sono stati militarizzati, ma paradosso vuole che a comandare non ci sia il ministro della difesa venezuelano Gustavo Gutierrez, a capo delle forze armate bolivariane fondate da Hugo Chavez, bensì il generale Kevin Harrard del Comando Sud della United States Force, il che fa riflettere sul blitz del 3 gennaio scorso con la deportazione del presidente Nicolás Maduro a New York, ordito da un complotto venezuelano-statunitense. In compenso sono solo 150 milioni di dollari di aiuti decisi da Washington in una situazione in cui non ci sono neanche le ruspe per rimuovere rimuovere le macerie che le autorità venezuelane non potevano comprare durante le passate sanzioni e embargo degli Stati Uniti, unite certo alla mediocrità e corruzione dello stesso governo Maduro. Intanto a Caracas la terra continua a tremare. Per Popolare Network, il vostro Gianni Beretta.
14: Accordo quasi fatto nel Movimento 5 Stelle tra base e vertice per il programma da presentare poi al tavolo del Campo Largo con gli altri partiti della coalizione per le politiche del 2027. La divisione sulla patrimoniale tra il leader Giuseppe Conte e i militanti ha alla fine trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo dopo la consultazione digitale arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso in queste giornate di confronto tra la base e i vertici del Movimento 5 Stelle? Lo abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
18: Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale. Per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle: la pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF. Quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
14: Sono tuttora in corso le ricerche nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra alla famiglia Eugenia Roccella. L'uomo è disperso da ieri dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Alle ricerche partecipano i sommozzatori di Napoli e Firenze. La visibilità nello specchio d'acqua è ridotta già a poche decine di centimetri di profondità. La persona sospettata del triplice omicidio della famiglia bengalese a Roma è tuttora ricercata dalla polizia. La strage avvenuta nella notte in via Montiglio, zona Casalotti. Padre, madre e una figlia minorenne sono stati uccisi a colpi di mannaia. Il figlio ventenne, rimasto gravemente ferito, è riuscito a scappare in strada e a dare l'allarme. La polizia sta proseguendo le indagini per rintracciare l'uomo, un amico di famiglia. In Albania il movimento dei fenicotteri ha raggiunto il suo 28esimo giorno di protesta. Anche ieri una folla di cittadini ha manifestato contro lo sfruttamento ambientale portato avanti dalle politiche del premier Edi Rama. Detonatore delle proteste è stata la svendita dell'isola di Sasan al genero di Trump, Jared Kushner, per costruirvi un resort di lusso. Ma dopo un mese la protesta ambientalista è diventata un vero e proprio movimento culturale contro un intero sistema di potere. Come ci racconta Deiton Begai, consigliere comunale a Bologna, che ha partecipato alle proteste.
19: La protesta sicuramente ha avuto la scintilla contro questo progetto appunto targato Trump-Kushner con capitali del Qatar, olandesi eccetera, nei pressi di Valona come è noto, ma quella è stata la scintilla, ecco, c'è stato un accumulo in questi anni di rabbia, di proteste, di malessere nei confronti della svendita del territorio, di progetti di cementificazione in larga parte del paese, non solo nelle coste ma anche nelle montagne e in altri luoghi, ecco, dove sono stati privatizzati anche l'acqua addirittura, perché è il caso ad esempio di un villaggio nel centro dell'Albania dove fu tolta l'acqua potabile. e i cittadini l'altro giorno hanno letteralmente divelto le recinzioni, il filo spinato di questa centrale idroelettrica che aveva tolto l'acqua a loro. Molti sono rimasti indietro dal punto di vista delle politiche sociali, delle pensioni, l'inflazione, il costo della vita, una protesta a 360 gradi contro l'intero sistema di potere e l'intero sistema economico dell'Albania.
14: Era l'ultima notizia di questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastaferro in redazione con Fabio Fimiani. Sono le 13:17 minuti, la prossima edizione del GR alle 15:30. A tutti una buona giornata.
20: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
21: Popolare Network.
0: Scrivi alla redazione. Diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Vibes Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto.

ascolto la tua storia. Contattaci al 320 4579 349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ciao, io sono Cinzia. Sono una cacciatrice di storie. A volte mi arrivano per caso, altre volte le cerco. Ho fatto dell'ascolto un mestiere e negli ultimi anni ho imparato una cosa. Alcune storie parlano di un luogo, altre di una persona, altre ancora finiscono per parlare un po' di tutti noi. Quella di oggi appartiene a questa terza categoria, perché racconta il dolore, ma non parla di tristezza. Racconta una perdita, ma non parla di ciò che finisce. Racconta una donna che si è trovata davanti a una delle prove più difficili che la vita possa mettere nel cammino di una persona e che, un giorno alla volta, ha trovato il modo di continuare, non di dimenticare, continuare. E questo credo che sia la differenza più importante. Oggi il mio cammino mi porta a Boves, in provincia di Cuneo, in una casa che guarda le colline e le frazioni che circondano il paese. Una casa che per anni è stata piena di vita, di figli che crescono, di pranzi condivisi, di lavoro, di risate e di porte aperte. Perché alcune case hanno questa capacità, accolgono persone, ma finiscono anche per custodire pezzi di vita. E quella di Antonella è una di queste. Quando arrivo mi accoglie con un sorriso sincero, ci sediamo e iniziamo a parlare. Bastano pochi minuti per capire che questa non è la storia di un home restaurant, non è nemmeno la storia di una nuova attività. È la storia di una donna che a 55 anni si è ritrovata davanti a una domanda che nessuno vorrebbe mai sentirsi fare. E adesso? Perché qualche volta la vita cambia direzione senza chiederci il permesso. Succede all'improvviso, succede quando meno te lo aspetti, succede quando pensi che il cammino sia già tracciato e invece ti ritrovi davanti a una strada che non avevi previsto. Antonella è di Boves, lo dice con orgoglio, sono di Boves, proprio di quel paese. Qui è cresciuta, qui ha costruito la sua famiglia e qui c'è tutta la sua vita. Ma la sua storia comincia molto prima di quel famoso 14 settembre che ancora oggi lei ricorda perfettamente. Comincia quando è una ragazza e perde la mamma a soli 16 anni. Ogni volta che ascolto storie come questa mi fermo a riflettere su quanto la vita sia diversa per ciascuno di noi. Ci sono persone che possono permettersi di essere ragazzi più a lungo e altre che diventano adulte all'improvviso, senza averlo scelto. Antonella si ritrova in una casa con un padre e due fratelli, Biagio e Flavio, e soprattutto si ritrova accanto a un uomo che deve imparare a fare qualcosa che non aveva mai fatto prima, essere madre e padre insieme. Mi racconta di suo padre Antonio con una luce speciale negli occhi e mentre ascolto penso che esistano persone che non finiscono mai nei libri di storia, ma che meritano comunque di essere ricordate. Persone normali che fanno semplicemente ciò che deve essere fatto, un giorno dopo l'altro, senza applausi, senza riconoscimenti, senza mai mollare, senza clamore. Antonio si ritrova da solo con tre figli, adolescenti. Non sa cucinare, non ha internet, non ha tutorial, non ha nessuno che gli spieghi come fare. Eppure trova il modo, lo trova sempre. Forse perché quando ami qualcuno trovi energia che non sapevi di possedere. Forse perché la responsabilità tira fuori parti di noi che resterebbero nascosti se la vita non ci mettesse alla prova. O forse perché l'amore, quello vero, è molto più forte di quello che ci immaginiamo. Antonella cresce così, imparando che la vita non sempre segue i piani che avevamo immaginato. Imparando che si può cadere e continuare a camminare. Imparando che non sempre possiamo scegliere ciò che accade, ma possiamo scegliere come affrontarlo. Dopo la scuola inizia subito a lavorare, 16 anni in un laboratorio di abbigliamento, a stirare capi destinati ai negozi, ai campionari e alle sfilate. Una vita concreta fatta di orari, impegno e sacrifici. Poi arrivano i figli e arriva quella quotidianità che tante donne conoscono bene, la corsa continua tra famiglia, casa e lavoro. Nel frattempo c'è Walter, suo marito, l'uomo con cui costruisce una famiglia, una casa e un'impresa. Insieme affrontano la vita come fanno tante famiglie nella nostra provincia, un passo alla volta,
lavorando duro e cercando di costruire qualcosa di solido. Ma capita spesso di pensare che la felicità raramente faccia rumore. Molto spesso assomiglia a una cena in famiglia, a una persona che torna a casa la sera, a una routine che sembra scontata, finché ci accorgiamo che non lo è più. Per anni Antonella lavora nell'impresa di famiglia, si occupa della contabilità, delle fatture, della burocrazia. Famiglia e lavoro si intrecciano di giorno. Poi arriva quel giorno, il 14 settembre. Ci sono date che non hanno bisogno dell'anno, basta il giorno, perché restano scolpite nella memoria. Walter manca e con lui scompare anche tutto ciò che rappresentava. Non solo una persona amata, ma un pezzo di futuro, un pezzo di sicurezza, un pezzo di normalità.

Credo che chiunque stia ascoltando abbia conosciuto almeno una volta una sensazione simile, magari per motivi diversi, magari con forme diverse, ma tutti, prima o poi, abbiamo vissuto un momento in cui qualcosa si è spezzato, una relazione, un progetto, un lavoro, una certezza, qualcosa che pensavamo sarebbe rimasto, e invece non è rimasto. Ed è lì che arriva la domanda più difficile. E adesso? Perché quella domanda non riguarda il passato, riguarda il futuro che improvvisamente non assomiglia più a quello che avevamo immaginato. Molte persone pensano che la forza sia non piangere. Io credo il contrario. Credo che la forza sia piangere e continuare comunque, avere paura e continuare comunque, sentirsi persi e continuare comunque. La forza non è non cadere, la forza è rialzarsi quando non ne hai voglia. E credo che questa sia una delle cose più importanti che ho imparato raccogliendo storie. Le persone sono molto più forti di quello che credono. Quando guardiamo qualcuno che ha attraversato un momento difficile, tendiamo a dire: io non ce l'avrei fatta. Ma la verità è che non lo sappiamo, perché finché la vita non ci mette davanti a una prova, non sappiamo quale risorse abbiamo dentro di noi. Molte persone che ho incontrato nelle mie storie non si consideravano forti, eppure lo sono, non perché abbiano sofferto, ma perché hanno continuato ad andare avanti. Un giorno alla volta, un passo alla volta, anche quando tutto sembrava impossibile. 15 giorni dopo la scomparsa di Walter, Antonella sta preparando degli gnocchi per suo figlio. Una scena semplice, una cucina, una madre, un figlio. Ed è proprio lì che nasce una domanda. Cosa faccio adesso? Mi colpisce molto questa immagine, perché spesso pensiamo che le grandi svolte nascano da grandi intuizioni. In realtà, molto più spesso, nascono in cucina, durante una passeggiata, seduti sul bordo del letto, in un momento qualunque della nostra giornata. È lì che la vita cambia direzione, non con un'esplosione, ma con una domanda. Antonella capisce che vuole fare una cosa che ha sempre fatto: accogliere persone. Per anni era stata rappresentante di una nota azienda di contenitori per cucina. Aveva organizzato corsi, incontri, momenti conviviali. Le piaceva stare con la gente e soprattutto le piaceva cucinare. È così che nasce l'idea. Non un ristorante, non nel senso tradizionale del termine, ma una tavola attorno alla quale le persone possano sedersi e sentirsi a casa. Nasce così A Casa di Anto. Il nome è semplice, proprio come l'idea, perché qui non si va a scegliere da un menù infinito, non si entra in un locale impersonale, si entra nella casa di qualcuno e questa differenza si sente. Antonella prepara tutto in giornata, la pasta fresca, il pane, i dolci, si siede a tavola con gli ospiti, ascolta le loro storie, racconta qualcosa di sé. E succede una cosa bellissima. Persone che arrivano da sconosciute finiscono per parlare come vecchi amici. Forse perché in fondo abbiamo tutti bisogno della stessa cosa: sentirci accolti, sentirci ascoltati, sentirci meno soli. Viviamo in un tempo in cui siamo sempre connessi, eppure spesso ci sentiamo isolati. Parliamo continuamente, ma ci ascoltiamo sempre meno. Corriamo tutto il tempo e tutto il giorno e dimentichiamo che una delle cose più preziose che possiamo regalare a qualcuno è il nostro tempo. Forse il successo di una tavola come questa nasce proprio da qui, dal fatto che le persone non cercano soltanto un buon piatto, cercano una relazione, una presenza, una serata in cui sentirsi parte di qualcosa.

Quando lascio la casa di Antonella, continuo a pensare alla sua storia e capisco che questa non è la storia di un sogno realizzato, è la storia di una donna che non ha scelto il dolore che ha dovuto affrontare, ma ha scelto di non lasciare che quel dolore decidesse tutto il resto. Ha scelto di continuare, ha scelto di aprire una porta, ha scelto di apparecchiare una tavola. E forse è proprio questo che mi porterò a casa da questo incontro. L'idea che non esista un modo perfetto per ricominciare. Ognuno trova il proprio. C'è chi scrive, chi cammina, chi si rifugia nella musica, chi pianta fiori, chi viaggia, chi si dedica ai nipoti, chi cambia lavoro, chi trova il coraggio di inseguire un sogno che aveva chiuso in un cassetto. Antonella ha scelto di cucinare per accogliere. Perché qualche volta non sappiamo come guarire una ferita, ma sappiamo offrirle una sedia, sappiamo preparare un buon piatto, sappiamo fare spazio a qualcuno e da lì, sorprendentemente, può nascere una nuova vita. Io sono Cinzia e questa è una di quelle storie che ho raccolto lungo il mio cammino. Se ti va, resta qui con me, perché la prossima storia potrebbe stupirti ancora di più.

0: viaggio come aerei abbattuti.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di recensire le notizie di attualità attraverso una lente molto speciale. Vogliamo analizzare il modo in cui la società umana si relaziona al resto del vivente, in particolare agli altri animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Questa è la puntata numero 856 e parleremo di attivismo contro la caccia delle balene. Parleremo dei cavalli sfruttati per trascinare turisti in carrozzella con questo caldo terribile. Parleremo della fine di Mirko, il lupo che avevamo seguito in una delle scorse trasmissioni. E per concludere, Emilio Maggio, filmologo antispecista, commenta per noi il film Hen, storia di una gallina.

L'attivista anticaccia alle balene Hjálmstein Harðason, non so esattamente come si pronunci perché l'islandese è una lingua veramente ardua, si è incatenato all'albero della nave Kval 9 prima che questa salpasse dal porto di Reykjavik nel tentativo di ostacolare la partenza di una nave baleniera. L'attivista si è arrampicato sulla coffa e si è legato, ma l'imbarcazione ha preso ugualmente il largo. È accaduto in Islanda, dove è ripresa la caccia alle balene in spregio a una moratoria che era stata decisa nel 2023 e che era stata rispettata negli scorsi anni. Quest'anno però il governo islandese ha rilasciato una licenza a una società di caccia alle balenottere comuni. L'Istituto islandese di ricerca marina e delle acque dolci ha raccomandato che il numero annuale di balenottere da sacrificare nel 2026 non superi i 150 esemplari, con un calo del 28% rispetto al contingente annuale raccomandato per il periodo 2018-2025. La balenottera comune è il secondo animale più grande della Terra dopo la balenottera azzurra. L'Islanda, la Norvegia e il Giappone sono gli unici paesi che praticano ancora apertamente la caccia commerciale alle balene, nonostante la condanna internazionale da parte dell'opinione pubblica e delle organizzazioni per la tutela degli animali. Hjálmstein Harðason, il manifestante solitario contrario alla caccia alle balene che si era arrampicato sulla coffa della nave baleniera, afferma di essere poi scoppiato in lacrime quando si è reso conto che la nave stava salpando nonostante il suo sforzo, nonostante la sua presenza. Harðason ha trascorso più di 2 ore nella coffa prima che la nave salpasse, secondo quanto riportato dal sito di notizie online islandese Visir. Ha dichiarato di non avere creduto che la nave sarebbe potuta davvero arrivare fino al fiordo delle balene. Pensavo che avremmo fatto solo una piccola deviazione per poi tornare indietro, ma non è successo. Il signor Harðason quindi ha aggiunto di essersi lasciato andare quando ha capito che cosa stava succedendo. Sono molto grato all'equipaggio per come ha reagito quando sono crollato e ho iniziato a piangere. Dopo essere sceso dalla coffa, l'attivista è stato scortato via dalla polizia. Spero che la caccia alle balene finisca, spero che le persone smettano di consumare animali e prodotti di origine animale. Questa è la mia speranza, ha detto l'attivista. È davvero scoraggiante vedere la nave baleniera islandese lasciare il porto per dare inizio a un'altra stagione di massacro delle balene, nonostante le prove schiaccianti dimostrino che non esiste un modo umano per uccidere una balena. Ha dichiarato questo Joanna Swabe dell'organizzazione Human World for Animals dopo che una seconda imbarcazione si è diretta verso il mare aperto a caccia di balene. Questi giganti dell'oceano subiranno molto probabilmente una morte terribile e agonizzeranno per ore e ore per una carne che praticamente nessuno in Islanda vuole mangiare. L'Islanda ha annullato la caccia alle balene nel 2024 e nel 2025 in parte per difficoltà economiche che avevano ridotto la domanda e perché il settore non era stato ritenuto sufficientemente redditizio. La Commissione Baleniera Internazionale ha vietato la caccia commerciale alle balene nel 1986 a seguito dell'allarme per il declino degli stock di questi mammiferi marini. Il governo dovrebbe presentare entro pochi mesi un disegno di legge per vietare completamente la caccia alle balene. Naturalmente noi siamo solidali con l'attivista, abbiamo la sua stessa speranza e non siamo d'accordo a cacciare le balene nemmeno quando gli stock, come dicono in linguaggio tecnico, di questi mammiferi marini fossero molto alti. Gli animali si regolano nel mondo naturale secondo una legge nella quale gli umani non dovrebbero entrare.

Seguiamo la vicenda tristissima dei cavalli che nel caldo afoso delle città turistiche sono costretti a trascinare carrozzelle cariche di persone in giro per i monumenti, su strade bollenti e trafficate, spesso in mezzo alle auto, con i paraocchi, il morso, le briglie, la frusta, tutto quello che serve per coercirli e togliergli ogni possibilità di scelta. Da molti anni i cavalli in tutta Italia continuano a morire stramazzati per il caldo durante questo loro triste lavoro. Da molti anni su questo tema c'è un costante impegno delle principali associazioni animaliste e anche dell'attivismo dal basso. Sono state fatte denunce, sono state fatte petizioni, sono state fatte proteste e flash mob. Ma uno dei problemi dei vetturini è quale mestiere fare in caso di dismissione della carrozzella. E allora da Roma arriva una proposta concreta che non risolve certo il problema alla radice, soprattutto che non è istituzionale, perché infatti si tratta di un'iniziativa misto privata pubblica, ma che rappresenta una riduzione del danno e forse una buona pratica che potrebbe essere adottata anche altrove. Da Roma ci arriva questa notizia, un taxi tecnologico ed ecosostenibile in cambio di una vecchia botticella e di un cavallo stanco. È l'offerta che ha fatto la presidente dell'associazione Panda, Protezione Animali e Difesa Ambiente, Viviana Frigino, agli ultimi vetturini di Roma, che da quel calesse, da quella sofferenza per i cavalli, non vogliono scendere, si legge in una nota. E per questo ha trovato il contributo di un donatore volontario, Fabio Valentino, titolare della Valentino Volkswagen Roma. Un'ennesima estate torrida sarà l'inferno per quei poveri cavalli delle botticelle, dice la signora Frigino. La Roma romantica e quasi deserta dei film degli anni 50 non esiste più, le temperature sono soffocanti, i sanpietrini cocenti, il traffico serrato, i clacson assordanti. Tutto questo è realtà quotidiana per quei cavalli che subiscono ogni giorno una condizione di grande sofferenza. Qual è il prezzo da pagare per porre fine a tutto questo? Noi siamo pronti a pagarlo. Un'auto per un cavallo è una scelta di civiltà. Anche un solo cavallo tolto a quel supplizio vale il sacrificio dell'offerta della nostra associazione. Per questo facciamo sul serio e capiamo anche le difficoltà di quei vetturini che vorrebbero fare questo passo etico e di sensibilità, ma che si trovano a dover abbandonare un mezzo per doverne poi comprare un altro. Il sindaco di Roma Gualtieri ha offerto ai 16 vetturini rimasti a Roma la possibilità di trasformare la licenza da traino delle botticelle in licenza di taxi. E la garante per la tutela degli animali di Roma ha chiesto che questa offerta venga accolta. E allora, che il primo scambio abbia luogo. L'offerta è aperta, siamo pronti a regalare un'auto in cambio di una botticella, aggiunge la signora Frigino. E noi seguiremo questa vicenda sperando che i cavalli schiavi nelle strade di Roma abbiano anche poi dopo garantito un luogo dove invecchiare serenamente per compensarli dell'orrendo sacrificio che gli abbiamo imposto.

Quando diamo notizie di animali uccisi per un'ordinanza o per la caccia o per il bracconaggio, ci sembra sempre di banalizzare un evento che in realtà è solenne. Spesso questi animali non hanno un nome, non abbiamo mai incrociato il loro sguardo, non abbiamo mai conosciuto le loro storie. Tuttavia ci sembra che il nostro modo di parlare della loro fine sia sempre inadeguato, superficiale e anche un po' gretto. Stavolta dobbiamo darvi la notizia della morte di un animale la cui storia ci aveva appassionato e ve l'avevamo raccontata un paio di puntate fa. Questo è particolarmente doloroso, proprio perché avevamo dato un nome a quell'animale, a quel lupo, lo avevamo chiamato Mirko. Ebbene, abbiamo intercettato questa terribile notizia che arriva da Bruxelles del 23 di giugno. Il titolo è Associazione denuncia, l'Austria è troppo aggressiva con i lupi. Esito tragico della storia di Mirko, lupo radiocollarato. Un esemplare italiano abbattuto sembra per errore, perché era oggetto di studio. Questo titolo è terribile, noi comunque cerchiamo di continuare la lettura. Le conseguenze a lungo termine della decisione presa dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen alla fine del 2023 di declassare il lupo da specie strettamente protetta a specie semplicemente protetta iniziano a farsi sentire, come avevano previsto gli esperti. Alcuni paesi dell'Unione Europea, come l'Austria, segnala l'associazione italiana Io non ho paura del lupo, con sede ad Albareto, sull'Appennino tosco-emiliano, nel Parmense, stanno diventando estremamente aggressivi nella gestione di questi grandi carnivori. L'associazione, in una nota, esprime preoccupazione per l'abbattimento di un lupo chiamato Mirko, avvenuto nei giorni scorsi in Austria. Si trattava, spiegano, di un esemplare proveniente dall'Italia, dotato di radiocollare satellitare, nell'ambito di un progetto scientifico coordinato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, inserito in un'attività di monitoraggio dedicata allo studio della dispersione dei giovani lupi, una fase biologicamente fondamentale per comprendere dinamiche di espansione, colonizzazione di nuovi territori e connessioni genetiche tra popolazioni. Nelle ultime ore, segnala l'associazione, sono emersi elementi che rendono questa vicenda estremamente preoccupante. Secondo quanto dichiarato in un'intervista concessa ai Dolomiti dal professor Marco Apollonio, responsabile scientifico del progetto, il lupo abbattuto non sarebbe nemmeno l'esemplare oggetto dell'ordinanza emessa dalle autorità tirolesi il 2 giugno scorso, un provvedimento che era stato giustificato da alcuni avvistamenti di un lupo nei pressi di abitazioni del comune di Schlitters nella Zillertal in Tirolo. Dunque è stato ucciso Mirko per sbaglio. Volevano uccidere un altro lupo, cosa che ovviamente noi disapproviamo a priori. Questo lupo era un lupo confidente, evidentemente si avvicinava a dei paesi, a delle abitazioni e, come spesso accade, c'era stato il solito provvedimento, la solita condanna a morte. Ma invece del lupo condannato è stato ucciso un altro lupo, un lupo che non era stato condannato. Le due vite per noi hanno ovviamente lo stesso identico valore. L'unica cosa che volevamo sottolineare era il fatto che di Mirko, per l'appunto, avevamo parlato due puntate fa per rallegrarci del suo attraversamento delle Alpi in lungo e in largo per cercare un areale dove riprodursi. Ecco, Mirko non potrà riprodursi, Mirko non c'è più.

0: sul venerdì di Repubblica, Vittorio Lingiardi ha commentato il film Hen, storia di una gallina, e ha scritto in difesa delle galline che, poverine, sono i volatili più allevati e commercializzati al mondo, circa 23 miliardi l'anno. Contrariamente allo stereotipo, continua poi Lingiardi nel suo articolo, sono molto intelligenti, hanno un'ottima memoria, hanno complessità cognitiva e sociale, capacità di calcolo, comunicano con più di 24 vocalizzazioni e sanno riconoscere i volti. Parola di non vegano, aggiunge Lingiardi. Questo lo aggiunge forse per onestà intellettuale o forse per dare più credibilità alle sue affermazioni, visto che le persone vegane non godono di una grande legittimazione nella società. E infine Lingiardi conclude che tra ironia e suspense il film Hen, storia di una gallina, è un percorso di sopravvivenza, libertà e responsabilità, il coming of age di un pollo, spettatore delle miserie umane, che non parla né si umanizza, ma si comporta semplicemente da gallina, come molti di noi del resto. Ecco, questa è la conclusione di Lingiardi, che mostra da una parte una certa simpatia ed empatia verso la protagonista di questo film, e pur tuttavia insiste con argomenti tipicamente specisti, che vanno dalla valutazione cognitiva tipica della società occidentale ipermedicalizzata e competitiva, a una generica tristezza per la sorte di miliardi di individui allevati e divorati ogni anno, tristezza che però non diventerà mai una scelta conseguente, quella di smettere di contribuire a questa strage infinita diventando vegani, perché una doppia morale tipicamente umana ci permette sempre di pensare una cosa e poi di farne un'altra. Noi, come redazione animalista, antispecista e vegan, vi proponiamo un punto di vista differente. Che ci convince assai di più è quello di Emilio Maggio, il nostro filmologo antispecista di fiducia, che è andato a vedere il film e che lo commenta per noi.
1: Non è per andare controcorrente, ma il film Hen, storia di una gallina, dell'ungherese Giorgi Balfi, già autore di opere interessanti come Taxidermia, con cui ha vinto nel 2006 un premio speciale al Sundance, il festival di cinema americano dedicato appunto al cinema indipendente, mi ha riportato alla mente quel cinema apparentemente documentario, addomesticato, della Disney, il cui intento primario era quello di narrativizzare l'agency degli animali assecondandone i presupposti antropomorfi per meglio mettere in risalto vizi e virtù del contraltare umano. Più che vedere il mondo attraverso l'occhio di una gallina, dettaglio che tra l'altro conferisce ai primissimi piani del volto di Hen un vago e inquietante climax orrorifico, il film in questione sembra voler stupire l'occhio dello spettatore con riprese ad altezza uccello terricolo, montaggio serrato e trucchi che ormai fanno parte di un repertorio cinematografico desueto e obsoleto, ricorrendo all'analogia, all'accostamento di inquadrature e sequenze che suscitino una sorta di conflittualità emotiva in chi guarda, più che ricorrere agli effetti digitali. Infatti, in qualche modo, il regista ungherese risponde all'attuale egemonia del CGI, ovvero l'insieme di quelle tecniche digitali che danno l'illusione della visione perfetta e che caratterizzano ormai l'attuale cinema di intrattenimento, con riprese che procurano l'illusione di autenticità perché girate dal vero. Il problema, soprattutto quando si usano animali per allestire i set cinematografici e soprattutto se questi animali sono insoliti alle pratiche dei Chuck, come può essere appunto una gallina, e che le strategie usate per articolare una storia con tanto di prologo, svolgimento ed epilogo, metodo che tra l'altro si rifà a una lunghissima tradizione favolistica in cui gli animali esplicitano una sorta di vocazione allegorica, che per esempio, per dare maggiore enfasi al grado di autenticità, di verosimiglianza delle sequenze, si usano diversi animali per rappresentare lo stesso personaggio. Anche in Hen, infatti, le galline usate sono ben 8, Una, per esempio, più disinvolta nella corsa, un'altra nel razzolare, un'altra ancora che si presta a sostenere l'obiettivo della, nel modo migliore a sostenere l'obiettivo della macchina da presa e così via. Una serie di strategie, narrative ben congegnate, dunque, evidenziano come il film sia in definitiva un apologo sulla condizione umana più che sulla condizione animale. Anne, infatti, per esempio, è nera per distinguerla dalla massa dei corpi sfruttati negli allevamenti intensivi, ma anche e soprattutto per conferire il ruolo di protagonista, soprattutto per non ricorrere anche qui alla digitalizzazione che avrebbe conferito alla gallina quei dettagli anatomici atti a caratterizzarne il carattere ribelle di animale in fuga e per soprattutto per distinguerla dalle altre sue consimili. Insomma, secondo me non basta posizionare la macchina da presa ad altezza gallina per illudere l'occhio dello spettatore e renderlo partecipe di una prospettiva altra. Del resto, quello a cui il regista ungherese è interessato è innanzitutto l'arroganza umanocentrica. L'occhio di Anne fornisce una prospettiva eccentrica a quella umana, perché l'intero film è costruito sulla discrasia tra un mondo che dovrebbe garantire alla gallina una vita dignitosa, il mondo naturale, in questo momento puramente immaginario e messo in crisi dalla crudeltà umana, e il mondo degli uomini, costruito su una paradossale illogicità di fondo che riguardano le relazioni e le convenzioni dettate dall'ambizione e dalla mercificazione dei corpi, come dimostra appunto la parte centrale del film, che è tutta incentrata sul traffico illecito dei migranti. Insomma, la storia di una gallina fuggita da uno dei capannoni in cui sono recluse centinaia di migliaia di galline, per poi finire, dopo alcune rocambolesche peripezie che ricordano un altro film, Altezza Animale da Reddito, quel baby maialino coraggioso. Dicevo, questa storia di una gallina che poi finisce segregata in un pollaio di un vecchio signore greco sembra più evocare la morale delle favole di Esopo che non la radicalità formale, per esempio, di film che veramente hanno dato una svolta teorica e politica all'animale cinematografico come Gunda o Cow. E se il finale in parte riscatta l'intero film facendo balenare per un attimo nella mente dello spettatore un mondo senza umani, come lo era stato nelle quattro volte di Michelangelo Frammartino, la sequenza dell'uovo espulso dallo sfintere di una gallina in primissimo piano, con cui si apre il film, e i versi dell'haiku che accompagnano i titoli di testa e di rugiade, un mondo di rugiade, eppure, potrebbero essere tradotti prosaicamente con "è nato prima l'uovo o la gallina?"

0: E per la cucina, il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla gallina protagonista del film Hen.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Sia ben chiaro che noi al massimo strapazziamo il tofu, non le galline. E per dimostrarlo vi racconto una ricetta di una buonissima frittata senza uova, la far frittata di pomodori verdi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, 150 ml di latte di mandorle al naturale, 3 pomodori verdi, 50 g di farina tipo 0, 20 g di olio extravergine di oliva più altro per cuocere la far frittata, qualche foglia di basilico fresco, sale e pepe. Stemperate la farina di ceci con l'acqua e il latte di mandorle. Unite l'olio extravergine, sale e pepe e lasciate riposare per qualche ora, anche tutta la notte se potete. A parte, tagliate i pomodori verdi a fette spesse mezzo centimetro. Passateli nella farina e dorateli in padella con olio extravergine. Quando saranno colorati su entrambi i lati, aggiungete le foglie di basilico spezzate a mano e versate la pastella di ceci, coprendo bene il tutto. Fate cuocere col coperchio a fuoco molto lento per 10-15 minuti per lato. Lasciate riposare 10 minuti prima di servire.
0: Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 857 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali.
9: Restiamo animali.
10: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.

0: reason.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo ha detto su X il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, spiegando che l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Le case, i luoghi di lavoro, le scuole europee non sono stati costruiti per queste temperature, continua Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia, con temperature anche oltre 40 gradi, 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sulle morti in eccesso. Nei pronti soccorso si è registrato un aumento di afflussi del 10%.
3: La guerra in Medio Oriente, il Bahrain ha chiesto un'azione internazionale per fermare gli attacchi dell'Iran sul paese. Missili e droni di Teheran nelle scorse ore hanno preso di mira siti militari statunitensi in Bahrain e in Kuwait dopo aver colpito alcune navi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato centri dei Pasdaran e Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran. Se proseguiranno gli attacchi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Il controllo dello stretto, lo ricordiamo, è insieme al fronte di guerra tra Israele e Libano una delle questioni irrisolte che mette a rischio la tenuta dei patti tra Teheran e Washington.
2: E 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. La conferma è arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Un'indagine in corso per capire le cause.
3: Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute, ancora da ricostruire le cause dell'incidente.
2: In Venezuela il soccorritore hanno estratto vivo una donna di 80 anni rimasta per oltre 2 giorni e mezzo sotto le macerie dei crolli causati dai terremoti di pochi giorni fa. Le morti fin qui accertate nella zona di La Guaira sono oltre 1.400, ma verosimilmente saranno molte di più. Moltissime persone cercano informazioni negli ospedali di Caracas su parenti e amici scomparsi. Più di 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse.
3: Sorprende e amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive. Lo sottolineano l'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio e gli avvocati che li hanno assistiti alla vigilia dell'anniversario di domani del disastro ferroviario che provocò 32 morti dopo la sentenza di Cassazione che ha sancito le condanne e il carcere, tra gli altri, per l'ex amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti.
2: Il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale può provocare, combinato un debito pubblico sui massimi storici all'alta inflazione, effetti a catena negativi per la crescita mondiale. È quanto avvisa la banca delle banche centrali, la BRI, con sede a Basilea, nel suo rapporto annuale diffuso oggi.

0: È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, che tornano tra meno di due ore alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano Et Dieu Créa la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
0: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza tra Voghera e la A7 Milano-Genova in direzione Torino, mentre per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono segnalate code tra Masone e il bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Genova. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove per traffico intenso si rallenta tra Vigliana Ovest e Chianocco in direzione Bardonecchia. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

dici, minita linda, come tra tua vita, come tra tua vita, come ti già dici, minita linda, e andami via, e vuoi essere la canzone con te la

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: come vorrei che tu vedessi me.
1: Ci sono eventi che non finiscono mai davvero. Partite che continuano a essere giocate nella memoria collettiva, immagini che tornano, gesti che diventano simboli. Italia-Francia, finale dei Mondiali 2006, è una di queste. Non solo una partita di calcio, ma un racconto ripetuto all'infinito, una leggenda moderna costruita da telecamere, replay, commenti, emozioni condivise. E poi c'è un film come Close Up di Abbas Kiarostami, che sembra lontanissimo dall'Olympia Stadium di Berlino e invece parla della stessa cosa, di identità, di rappresentazione, di realtà che si mescola alla finzione fino a diventare indistinguibile. Close Up racconta la storia vera di Hossein Sabzian, che si finge un regista famoso per entrare nella vita di una famiglia. Un impostore, certo, ma anche un uomo che desidera essere visto, ascoltato, riconosciuto. Kiarostami ricostruisce i fatti con i protagonisti reali che interpretano se stessi e lo spettatore resta sospeso. Dove finisce la verità? Dove comincia il cinema? Ora torniamo a quella notte del 9 luglio 2006. Anche lì tutto è cinema. Zidane che calcia un rigore con un cucchiaio, Materazzi che segna di testa, lo stadio come un teatro. Ogni calciatore è un personaggio, ogni azione è una scena e il mondo intero guarda, aspettandosi un finale. Ma poi arriva il punto di rottura, un gesto improvviso che spezza la narrazione, la testata di Zinedine Zidane. Come se il protagonista uscisse dal copione, come Sabzian davanti al giudice, Zidane davanti alla storia non riesce più a restare dentro il ruolo. Questo episodio del nostro podcast nasce da qui, da una partita e da un film che in modi diversissimi ci costringono a chiederci cosa significa raccontare un evento. Quando un gesto diventa mito? Quando una storia diventa vera soltanto perché viene guardata? Italia, Francia e Close Up non parlano solo di calcio o di cinema, parlano di noi, del bisogno umano di trasformare la realtà in racconto e il racconto in destino. Ci sono partite che finiscono e partite che non finiscono mai, non perché si continuino a giocare, ma perché continuiamo a ricordarle. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBE, questo è Campeone Edizione Mondiale. Il titolo di questo episodio è Il punto di rottura. Buon ascolto e buona visione.

La finale del Mondiale 2006 tra Italia e Francia comincia prima del fischio d'inizio. Comincia fuori dal campo, nel modo in cui un paese intero guarda se stesso e decide cosa vuole vedere. L'Italia arriva a quel Mondiale con il calcio sotto processo. Calciopoli è esplosa da poche settimane, le intercettazioni sono diventate dialoghi pubblici. Il confine tra regola e manovra sembra essersi dissolto. È un momento in cui il gioco appare per quello che è, anche quando non vorresti. Un sistema, un gioco di potere, un racconto che può essere scritto in anticipo. Il calcio italiano nell'estate del 2006 diventa lo spazio in cui una verità emotiva prova a scavalcare una verità giudiziaria. Ed è qui che il parallelismo con Close Up, film del regista iraniano Abbas Kiarostami, si accende subito, perché Kiarostami parte da un fatto di cronaca, un uomo che si finge un regista, ma in realtà mette in scena una domanda più profonda. Cosa succede quando una comunità scopre che ciò che credeva autentico può essere interpretato? Il protagonista, Sazian, non è solo un impostore, è un uomo che entra in un ruolo e lo regge finché qualcuno non lo smaschera. L'Italia del 2006 fa la stessa cosa, ma in un'altra scala. Entra nel ruolo della squadra redenta, della nazionale che vuole ripulirsi, possibilmente vincendo. E come ogni ruolo, anche questo ha bisogno di pubblico, di persone che vogliano crederci. È facile dimenticarlo oggi perché il ricordo del trionfo copre tutto, ma allora l'atmosfera era ambigua. Entusiasmo e sospetto, orgoglio e vergogna, fiducia e corrosione. L'Italia gioca con la sensazione di dover dimostrare qualcosa non solo agli avversari, ma alla storia. Come Sazian davanti ai giudici durante il processo in tribunale, non sta semplicemente difendendosi, ma sta cercando di essere compreso. Sta chiedendo: guardatemi davvero, non fermatevi alla superficie. La Francia, d'altra parte, è una squadra che sembra nata per arrivare vittoriosa all'ultimo atto. È piena di stelle, ma ha anche l'aria di chi sta chiudendo un ciclo. C'è l'idea del congedo, della fine di un'epoca. Zidane ne è l'emblema perfetto. Genio e autorità, eleganza e gravità. Non è soltanto un calciatore, è un'immagine già pronta per essere ricordata. E questa è una chiave decisiva per collegarlo a Close Up. Sazian sceglie di fingersi il famoso regista iraniano Mohsen Makhmalbaf perché quel nome è più di una persona, è un passaporto, è un'aura. È un'identità pronta all'uso. Zidane nel 2006 è già una narrazione. Il grande campione che torna, trascina, saluta. Non deve fare molto per essere creduto, basta che sia lì, in campo. La finale viene presentata fin dall'inizio come un racconto già scritto, e non perché qualcuno ne conosca la storia in anticipo, ma perché ogni grande evento sportivo ha una sceneggiatura implicita. Protagonisti, antagonisti, promesse, attese. E cinema popolare allo stato puro. Il punto è che il cinema, come dice Kiarostami, non è solo finzione, è anche il modo in cui guardiamo la realtà. In Close Up, gli stessi protagonisti reali rifanno le scene della loro vita, non per mentire, ma per capire. La finale funziona allo stesso modo. I giocatori non solo giocano, recitano, nel senso più umano del termine, una parte che sentono addosso. Zidane è l'ultimo atto del campione, l'Italia è l'atto di redenzione collettiva. Il mondo intero è il pubblico che aspetta il momento definitivo. Dentro questa cornice emergono anche due mondi opposti di essere leader. Se Zidane è il volto, la mano dell'autore, sembra quello che può riscrivere la scena con un dettaglio. Cannavaro, invece, è il capitano difensivo, il leader silenzioso, quello che tiene in piedi la struttura che impedisce alla narrazione di collassare. In Close Up c'è la stessa tensione tra l'autore come figura mitica e le persone comuni che sorreggono la realtà del racconto. La famiglia che viene sedotta dall'illusione, il giornalista che innesca lo smascheramento, il giudice che impone una forma. Non sempre è chi parla di più a controllare la storia, spesso è chi la regge. La partita comincia e il primo tempo è già un montaggio perfetto di simboli. Dopo pochi minuti c'è un rigore per la Francia. Zidane va sul dischetto e sceglie la soluzione più complicata, il cucchiaio. Non è solo una scelta tecnica, è un gesto estetico, quasi una ostentazione di libertà dentro la massima pressione. In quel tocco c'è l'idea che l'artista, al culmine, possa permettersi di lasciare una firma.
E qui il parallelismo col film diventa quasi inevitabile. Sabzian, mentre mente, non sta solo rubando qualcosa, sta firmando un'identità, sta provando a essere ciò che non gli è concesso essere. Il cucchiaio è un primo piano dell'ego, della sfida, della necessità di lasciare traccia. Zidane non calcia solo per segnare, calcia per essere ricordato. Eppure, come in Close Up, il racconto non resta nelle mani del protagonista annunciato, perché dopo pochi minuti arriva il gol di Materazzi su calcio d'angolo, grazie ad un difensore che si ritrova improvvisamente al centro della scena. È l'eroe inatteso, il personaggio secondario che buca lo schermo. Chiarostami costruisce Close Up proprio su questo. La storia vera non appartiene alle figure importanti, appartiene anche e forse soprattutto a quelle marginali. Sabzian è un nessuno che diventa fulcro, Materazzi è un comprimario che diventa detonatore. Se il film ci insegna che la narrazione cambia quando cambia il punto di vista, la partita ci mostra la stessa legge. Anche in una finale con un protagonista Zidane, la storia può spostarsi altrove. E allora il primo tempo non è solo 1-1, è la prova che il copione è fragile, che l'attesa, l'ultima partita del campione o la redenzione dell'Italia, è un contenitore in cui entrano imprevisti, deviazioni, interferenze. Il pubblico vuole archetipi, il genio, il capitano, l'eroe inatteso, il cattivo, ma la realtà, come sempre, resiste alla semplificazione. In Close Up nessuno è completamente colpevole o innocente, tutti hanno desideri, debolezze, bisogno di credere. Anche la finale del 2006 si presenta così, non come una partita pulita o sporca, ma come un evento in cui il significato supera il fatto. Perché il calcio, come il cinema di Chiarostami, è una macchina di visibilità, crea primi piani, Close Up appunto, sul volto del rigorista, sul capitano che stringe i denti, sull'attaccante che cerca aria. Crea un tribunale emotivo, milioni di occhi che giudicano in tempo reale. E crea anche una domanda, che è la stessa domanda di Close Up. Che cosa stiamo guardando davvero? Una competizione sportiva o un racconto di identità? Un processo di verità o una rappresentazione condivisa? Il primo tempo, con quel rigore artistico e quel gol accidentale, mette già sul tavolo il tema centrale del nostro episodio, la partita come performance e il film come realtà performata. Zidane e Sabzian sembrano lontani, ma sono uniti da una cosa. Entrambi entrano in scena portandosi dietro un'immagine troppo grande e entrambi, in modi diversi, ci obbligano a chiederci se l'immagine coincide con la persona o se, come accade spesso, la persona finisce per essere schiacciata dal ruolo. E quando un ruolo pesa troppo, prima o poi qualcosa si spezza. Ma questo lo capiremo dopo. Per ora siamo ancora dentro al primo tempo, dentro l'attesa, dentro la narrazione che sembra funzionare, dentro l'illusione che tutto, calcio e cinema, possa essere governato da un copione.

Se il primo tempo d'Italia-Francia è il momento in cui il copione sembra ancora reggere, Close Up è il film che ci insegna cosa succede quando un copione viene messo sotto processo. Letteralmente. Perché Close Up è prima di tutto un tribunale. Un luogo in cui qualcuno deve spiegare chi è stato, cosa ha fatto e soprattutto perché. Hossein Sabzian si presenta davanti al giudice come un colpevole anomalo. Ha mentito, sì, si è finto un altro uomo, un regista famoso, ma quando parla il linguaggio della colpa si trasforma. Non cerca alibi, non cerca scuse, racconta il suo amore per il cinema, la sua solitudine, il bisogno di essere ascoltato. È come se dicesse: ho sbagliato, ma non ho rubato per avere denaro, ho rubato un'identità per avere uno sguardo. Ed è qui che il parallelismo con la partita si fa più sottile, ma anche più potente, perché mentre Close Up avanza, la finale del 2006 entra in una fase simile. Dopo i gol, dopo i simboli, il gioco rallenta. La tensione cresce, le squadre si studiano, si controllano, nessuno vuole sbagliare. È il momento in cui la partita smette di essere azione pura e diventa attesa, calcolo, autocoscienza. Come se tutti sapessero di essere osservati. In Close Up la macchina da presa non è neutra. Chiarostami non nasconde mai il fatto che il film esiste. Anzi, lo espone. Chiede ai protagonisti di rifare le scene, di ricordare, di interpretare se stessi. È un cinema che non finge di essere invisibile. E in questo somiglia incredibilmente al calcio moderno, un gioco che sa di essere spettacolo, che vive di primi piani, di rallenti, ma soprattutto di replay. Anche in campo, i giocatori sanno che ogni gesto verrà isolato, ingrandito, giudicato. Sabzian, durante il processo, parla come un uomo che ha finalmente un pubblico. La sua voce trema, ma è ferma, è consapevole che quel momento è irripetibile, sta vivendo il suo tempo supplementare. Non può tornare indietro, non può correggere la storia, può solo raccontarla nel modo più vero possibile. Anche la partita, dopo il primo tempo, entra in quella zona ambigua in cui non si gioca più solo per vincere, ma per non tradire l'immagine che si è costruita. La seconda metà del film, come la seconda metà della finale, è dominata da una domanda. Chi controlla davvero il racconto? In tribunale, teoricamente, è il giudice. Nel film, è il regista. Nel calcio, l'arbitro, il risultato, le azioni che si susseguono. Ma Close Up scava sotto questa superficie perché Sabzian, pur essendo l'imputato, conquista lo spazio narrativo. È lui che orienta l'empatia dello spettatore, è lui che trasforma un fatto di cronaca in una tragedia intima. Nella partita qualcosa di simile accade con Zidane. Anche quando non è al centro dell'azione, la telecamera lo cerca, ogni sua pausa è carica di significato, ogni suo sguardo sembra dire qualcosa. Come Sabzian, Zidane non è più solo un uomo, è un'immagine che tutti interpretano. Ma il problema delle immagini troppo grandi è che diventano gabbie. E Close Up lo mostra con una precisione quasi dolorosa. Sabzian ha scelto di fingere perché la sua vera identità non trovava spazio. Zidane, in quella finale, sembra intrappolato nell'idea di dover essere Zidane fino in fondo, fino all'ultimo gesto. Chiarostami, intanto, fa una scelta radicale, non giudica. Lascia che la realtà parli, anche quando è contraddittoria. La famiglia truffata non è solo vittima, Sabzian non è solo colpevole. Tutti, in qualche modo, hanno voluto credere a quella finzione, perché la finzione era più bella, più significativa della normalità. E qui il calcio torna ancora con forza. Tutti, nel 2006, vogliono credere a una finale epica, a un addio perfetto, a una redenzione totale. Nessuno vuole una partita mediocre, nessuno vuole un finale sporco. Ma più la narrazione si carica di aspettative, più diventa fragile. In Close Up questa fragilità emerge nei silenzi, nei tempi morti, nei volti che non sanno più che espressione tenere. Nel film, come nella partita, arriva un momento in cui l'azione lascia spazio all'interiorità, non succede nulla. Eppure tutto può succedere. È la zona più pericolosa, quella in cui un dettaglio minimo può cambiare il senso dell'intera storia. Sabzian a un certo punto dice che il cinema gli ha dato dignità, non successo, non denaro, dignità, la possibilità di essere guardato senza essere subito respinto. Anche il calcio in quella finale è carico di questa funzione simbolica. Per l'Italia vincere significa recuperare una dignità ferita, per Zidane giocare quella partita significa affermare un'identità fino all'ultimo. Ma Chiarostami ci ha già avvertiti, quando chiediamo a un'immagine di reggere tutto il peso del senso,
Ecco che arriva la frattura. E infatti quando il film si avvicina alla fine del processo, capiamo che non c'è una vera risoluzione. C'è un incontro, un momento in cui Sabzian e il vero Mohsen Makhmalbaf si parlano, si guardano, condividono lo spazio. È un finale aperto, imperfetto, umano. La partita invece non è ancora arrivata lì, è ancora sospesa. Ma la tensione che sentiamo è la stessa. Il racconto non può continuare all'infinito senza chiedere un prezzo. Il secondo tempo e i supplementari della finale saranno quel prezzo. Ma Close Up, prima ancora che accada, ci ha già insegnato la lezione. Non esiste rappresentazione senza rischio. Ogni ruolo può spezzarsi, ogni maschera, prima o poi, cade. E quando cade, il gesto che segue, piccolo, violento, silenzioso o clamoroso, diventa l'unica cosa che ricordiamo. Ed è lì che cinema e calcio smettono di essere metafore l'uno dell'altro. E diventano la stessa cosa. Un luogo in cui l'essere umano, messo sotto lo sguardo di tutti, deve decidere se restare dentro il copione o distruggerlo. Arriviamo al punto in cui né il cinema né il calcio possono più fingere di essere solo ciò che sembrano. Perché esiste sempre un momento in ogni grande racconto in cui la tensione accumulata non trova più sfogo nella forma prevista. In Italia-Francia quel momento arriva nei supplementari. La partita è bloccata, compressa, come se il tempo si fosse ristretto. Non è più il gioco aperto del primo tempo, non è più la narrazione lineare dell'epica sportiva. È diventata un'attesa nervosa. Ogni contatto pesa, ogni parola può essere un'esplosione e il punto in cui il campo assomiglia sempre di più a un tribunale. Tutti osservano, tutti interpretano, tutti giudicano. Ed è qui che Close Up diventa quasi una chiave segreta per leggere ciò che sta per accadere. Perché anche nel film, dopo il processo, dopo le testimonianze, dopo le ricostruzioni, resta una domanda sospesa. Chi è davvero Sabzian? Un impostore? Un artista mancato? Un uomo disperato? Kiarostami non chiude mai la questione, la tiene aperta, come la partita tiene aperto il risultato. E in quella sospensione l'identità è un peso. Sabzian ha indossato il nome di Makhmalbaf come Zidane indossa il proprio mito, non come un privilegio, ma come una condanna. Perché quando un'identità è troppo carica di aspettative, ogni gesto diventa definitivo. Zidane quella notte non sta giocando solo una finale, sta giocando il suo addio, la sua uscita di scena, sta giocando contro il tempo, contro la memoria, contro la versione di sé che il mondo ha già deciso di conservare. È come se fosse intrappolato in un close-up continuo. La telecamera lo cerca, lo isola, lo trasforma in simbolo. E il simbolo, come insegna Kiarostami, è fragile. Basta una crepa perché tutto vada in frantumi. Nel film la crepa è emotiva. Sabzian parla e si espone troppo. La sua voce tradisce il fatto che non è un truffatore cinico. È un uomo che non soffre. Il suo desiderio di cinema non è estetico, è esistenziale. Vuole essere altro perché ciò che non è non basta. E quando la realtà lo richiama all'ordine, quando il tribunale gli restituisce il suo vero nome, la maschera cade. Ma sotto non c'è solo vergogna, c'è umanità. Nel calcio la crepa è fisica. Un corpo contro un altro corpo. Una parola, forse un insulto, forse un dettaglio minuscolo che nessuna telecamera può davvero catturare. Eppure sappiamo cosa succede. Zidane colpisce Materazzi con una testata al petto. È uno dei gesti più famosi della storia dello sport, ma se lo guardiamo davvero è un gesto che appartiene più al cinema di Kiarostami che alla retorica del calcio eroico. Perché è un gesto che spezza la rappresentazione. In quell'istante Zidane non è più Zidane personaggio, non è più l'ultimo atto perfetto, non è più il campione che saluta con eleganza, è un uomo che esce dal ruolo. Come Sabzian, che davanti al giudice smette di recitare la parte dell'impostore e torna ad essere semplicemente se stesso. Il pubblico però non sopporta facilmente questa verità, il pubblico vuole coerenza. Vi ricordate gli archetipi? Eroe, cattivo, santo, colpevole. Ma Close Up ci insegna che la realtà non funziona così. Sabzian è colpevole e commovente. Zidane è geniale e imperdonabile. La complessità entra in campo come entra nel film, senza chiedere permesso. E allora la testata non è solo un episodio disciplinare, è un collasso narrativo. È come se nel mezzo della scena finale, quella più attesa,
l'attore principale avesse improvvisamente rifiutato la sceneggiatura, come se avesse detto «non posso più sostenere questo peso». In Close Up c'è un momento simile quando Sazian racconta che la sua vita era invisibile, che nessuno lo ascoltava, che il cinema gli aveva dato un linguaggio. Zidane con la testata fa il contrario, rinuncia al linguaggio del gioco e parla con un gesto brutto, incomprensibile, definitivo. Ma la radice è la stessa, l'impossibilità di restare dentro la forma, dentro un ruolo. E tutto cambia. La Francia perde il suo autore, l'Italia vede aprirsi una strada. La finale diventa un'altra cosa, non è più solo Italia-Francia, è la storia che si sposta come in Close Up quando il film smette di essere un caso di cronaca e diventa una meditazione sul desiderio di essere. Zidane esce dal campo e attraversa lentamente lo spazio verso gli spogliatoi. È un'inquadratura perfetta, quasi irreale. Un primo piano senza primo piano, il corpo del campione che si allontana dal mito. In quel cammino c'è tutta la tragedia di chi viene ricordato per una frattura, non per un capolavoro. Sazian alla fine del film non viene assolto in senso pieno, viene ascoltato. Zidane nella finale non viene capito in senso pieno, viene guardato. Ma in entrambi i casi resta la stessa domanda. Cosa succede quando l'essere umano non coincide più con il personaggio? Il calcio, come il cinema, promette una forma, un ordine, una conclusione, ma a volte la realtà entra dentro la forma e la rompe. E il gesto che rompe la narrazione diventa la cosa che resta. La testata di Zidane, come la confessione di Sazian, non è solo un incidente, è un punto di rottura, è il momento in cui il racconto smette di essere rassicurante e diventa vero. E ora siamo pronti ad assistere al finale, in cui la partita finisce, il film si chiude e resta solo la memoria, perché ciò che accade dopo spesso è ancora più potente di ciò che accade durante.

Dopo la testata, Italia-Francia entra in una dimensione irreversibile. Zidane non c'è più. Quello che resta è una partita senza volto, senza centro narrativo evidente. È un momento rarissimo nello sport. Il racconto più atteso continua, ma il suo protagonista non ne fa più parte. Come in Close Up, quando il film smette di essere il processo di Sabzian e diventa qualcos'altro, uno spazio sospeso in cui nessuno sa più esattamente chi guida la storia. I supplementari finiscono senza altri gol, non c'è catarsi, non c'è risoluzione naturale, il calcio, come il cinema di Kiarostami, rifiuta la conclusione bella e allora non restano che i rigori, il meccanismo più crudele e astratto possibile. Una procedura, una serie di gesti isolati, un montaggio secco di primi piani. I rigori sono il momento in cui il calcio si avvicina di più al cinema essenziale. Non c'è più flusso, non c'è più collettivo. Ci sono due uomini, un pallone, una porta, uno sguardo. Tutto il resto scompare, è il trionfo del primo piano ed è impossibile a questo punto non tornare al film. Nel finale di Close Up, Kiarostami accompagna Sabzian e il vero Mohsen Makhmalbaf su una motocicletta. L'audio si perde, le immagini tremano, la scena è imperfetta, è un finale antispettacolare, quasi difettoso, ma è proprio lì che il film trova la sua verità, nella fragilità della rappresentazione. Nei rigori succede qualcosa di simile. Il calcio si spoglia di tutto ciò che lo rende gioco e diventa esposizione pura. Ogni rigorista è solo, come Sabzian davanti al giudice, come Zidane davanti alla storia. Non c'è più tattica, non ci sono più alibi. Nessuno può nascondersi dietro il movimento degli altri. Devi dichiarare chi sei con un gesto solo, un gesto che durerà per sempre. L'Italia arriva ai rigori con una strana calma. Non è sicurezza, è accettazione. Come se dopo Calciopoli, dopo le polemiche, dopo la testata di Zidane, non ci fosse più nulla da difendere, solo da attraversare il momento. Anche Sabzian arriva a un punto simile, non prova più a convincere, non prova più a fingere, parla e basta. Pirlo segna, Materazzi segna, De Rossi segna, Del Piero segna. Ogni rigore è un micro racconto che funziona. Non c'è estetica, non c'è firma, c'è precisione. È l'opposto del cucchiaio di Zidane. Se quel gesto era un atto d'autore, questi sono atti di responsabilità. Il cinema qui non è più quello del genio, è quello dell'esecuzione. La Francia invece porta addosso il peso della frattura. Senza Zidane la squadra sembra orfana di un centro simbolico. Trezeguet sbaglia, la traversa vibra. È un suono che diventa immediatamente memoria. Come un fotogramma che si incide nella pellicola. Nessuno ricorda davvero il momento del tiro, ma tutti ricordano il rumore. Il rigore decisivo lo calcia Fabio Grosso, un nome che fino a quel mondiale non occupava il centro del racconto. Ancora una volta, come Materazzi, come Sabzian, come i personaggi laterali di Kiarostami, è una figura marginale a chiudere la storia. Grosso segna, l'Italia è campione del mondo. Ma la cosa più importante è che in quel momento la vittoria non cancella la frattura, non cancella la testata, non cancella Zidane che se ne va, non cancella il disagio. La vittoria convive con l'inquietudine. Come in Close Up, dove non esiste una vera soluzione, ma solo una forma di riconoscimento umano. Il calcio, come il cinema, non restituisce giustizia, restituisce immagini. E quelle immagini vengono poi montate dalla memoria collettiva. I rigori diventano simbolo di freddezza, di maturità, di riscatto. La testata diventa simbolo di una caduta, di eccesso, di fine. Ma sono montaggi successivi, narrazioni che scegliamo per sopravvivere alla complessità. Kiarostami lo sa bene, il calcio anche. E così quando la partita finisce, quando la coppa viene alzata, quando il film si spegne, resta una sensazione strana, quella di aver assistito a qualcosa di irripetibile e insieme incompleto. Come se mancasse sempre un'inquadratura finale capace di sistemare tutto. Ma forse è proprio questo il punto. Italia, Francia e Close Up finiscono nello stesso modo, senza chiudersi davvero. La partita si decide ai rigori, il film si dissolve in un'immagine instabile. Non c'è una morale chiara, non c'è una lezione semplice, c'è solo una memoria che continua a lavorare. Ricordiamo il cucchiaio di Zidane e la sua testata, ricordiamo la traversa di Trezeguet e l'urlo di Grosso, ricordiamo Sabzian che piange e parla di cinema come di una salvezza. Ma ricordiamo soprattutto come ci siamo sentiti mentre guardavamo, perché alla fine non conta solo ciò che è successo, conta come è stato guardato. Il calcio e il cinema in fondo fanno la stessa promessa,
ci mettono davanti a una storia e ci chiedono di crederci. A volte la storia regge, a volte si spezza, ma quando si spezza, quando il gesto esce dal copione, lì, proprio lì, emerge qualcosa di vero. Forse per questo continuiamo a tornare a quella finale e a quel film, non per il risultato, non per la trama, ma perché ci ricordano che sotto ogni ruolo, sotto ogni maschera, c'è sempre un essere umano che cerca uno sguardo. E quando quello sguardo arriva, anche solo per un istante, diventa eterno. La partita è finita, il cinema, invece, non concede mai davvero una fine.

0: Radio Network, buon pomeriggio. Le notizie delle 17.30. La guerra in Medio Oriente. Il Bahrein ha chiesto un'azione internazionale per fermare gli attacchi di Al-Iran sul paese. Missili e droni di Teheran nelle scorse ore hanno preso di mira siti militari statunitensi in Bahrein e Kuwait dopo aver colpito alcune navi nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno bombardato centri di Pasdaran e Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale dell'Iran. Se proseguiranno gli attacchi, il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto. Il controllo di Hormuz insieme al fronte di guerra tra Israele e Libano è una delle questioni irrisolte che mette a rischio la tenuta dei patti tra Teheran e Washington.
1: Il governo israeliano ha riconosciuto i massacri della popolazione armena avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale come un genocidio. Il pronunciamento del governo è avvenuto all'unanimità e ora dovrà essere ratificato dal Parlamento. 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano tra il 1915 e il 1917. Israele a lungo aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia. Negli ultimi anni Ankara però ha ripetutamente accusato Israele di genocidio nei territori palestinesi.
0: A 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legati alle alte temperature in Europa, lo ha detto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, spiegando che il continente che si sta scaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. Case, luoghi di lavoro e scuole europee non sono state costruite per questa temperatura, continua Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia con temperature anche oltre 40 gradi e 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento.
1: 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. La conferma è arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Un'indagine è in corso per accertare le cause.
0: Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, nel dipartimento orientale di Meurthe-et-Moselle, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute, ancora da ricostruire le cause dell'incidente.
1: In Venezuela i soccorritori hanno estratto viva una donna di 80 anni, rimasta per oltre 2 giorni e mezzo sotto le macerie dei crolli causati dai terremoti di pochi giorni fa. Le morti fin qui accertate nella zona di La Guaira sono oltre 1.400, verosimilmente saranno molte di più. Moltissime persone cercano informazioni negli ospedali di Caracas su parenti e amici scomparsi. Più di 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse.
0: Sorprende amareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime, che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, lo sottolineano l'Associazione dei familiari delle vittime della strage di Viareggio e gli avvocati che li ha assistiti alla vigilia dell'anniversario di domani del disastro ferroviario che provocò 32 morti dopo la sentenza di Cassazione che ha sancito le condanne di carcere tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie, Mauro Moretti.
1: In chiusura una notizia di sport con la Formula 1. George Russell ha vinto il Gran Premio d'Austria davanti a Max Verstappen e all'altra Mercedes di Andrea Kimi Antonelli. Antonelli resta primo in classifica generale. Quinto posto oggi per Lewis Hamilton con la Ferrari. Ottavo l'altro ferrarista Charles Leclerc.
0: 17.34 è tutto per il momento, il giornale radio di Popolare Network alle 19.30 più tardi.
2: Sole e aria aperta, le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
3: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e bentrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A32 Torino-Bardonecchia si rallenta per traffico intenso fra Ulx-Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori. Sono presenti code fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso il traffico è rallentato con code a tratti fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Va ora in onda il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
3: Care sorelle e cari fratelli, il nostro aiuto è nel nome di Dio che ci ha creati e che ci salva in Gesù Cristo, nostra speranza. Amen. Il Signore ci convoca alla sua presenza, insieme a noi lo invochiamo nella certezza del suo ascolto e della sua presenza in mezzo a noi. Leggo alcuni versetti del Salmo 34. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili lo udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed Egli m'ha risposto, m'ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Venite, figlioli, ascoltatemi. Io vi insegnerò il timore del Signore. Chi è l'uomo che desidera la vita e che brama lunghi giorni per poter gioire del bene? Trattieni la tua lingua dal male e le tue labbra da parole bugiarde. Allontanati dal male e fai il bene. Cerca la pace e adoperati per essa. Preghiamo. Signore, rivolgiamo il nostro volto verso di Te perché si illumini della Tua luce, come nelle giornate di sole dopo un lungo inverno in cui cerchiamo il calore e la luce e non possiamo trattenere un sorriso beato. Perché Tu ci fai sentire così, beati, al sicuro, illuminate. Le nostre settimane sono piene di impegni, anche adesso che l'estate ci regala giornate più lunghe, più ore da riempire con momenti anche di relax e socialità. Ma in tutto questo muoverci ci dimentichiamo di restare nella tua pace e quando ci fermiamo, come adesso, per rivolgerti la nostra preghiera, ci rendiamo conto di quanto ne avessimo bisogno. A te confidiamo i nostri pensieri profondi, le nostre sofferenze, ma anche le piccole e grandi gioie. Con te ci sentiamo a casa in qualsiasi luogo, ci fermiamo per una sosta durante il cammino. Resta con noi in questo tempo di meditazione e godi della nostra presenza come noi lo facciamo della tua. Amen.

0: Leggo dalla lettera agli Efesini al capitolo 4, i versetti da 1 a 6. Io dunque, il prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un corpo solo e un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. V'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Amen.
1: Care sorelle, cari fratelli, spesso i viaggi della fede o nella fede aprono nella nostra testa, nel nostro immaginario, i viaggi dei tempi passati, quelli dei missionari, magari, che partivano verso terre lontane, attraverso appunto viaggi non sempre facili, pericolosi, verso terre sconosciute, quei viaggi un po' mitici che ci sono stati raccontati anche da chi ci ha preceduto. Eppure può accadere che i viaggi della fede invece non richiedano per nulla chilometri di viaggio e nemmeno bagagli pesanti per ogni evenienza. Più sovente di quanto immaginiamo, il primo passo per il cammino della fede, per quel cammino che inizia col giorno della Pentecoste, avviene dentro le nostre comunità, le nostre chiese. Perché ogni volta che viviamo un momento comunitario, incontrandoci dopo un tempo di pausa, che può anche essere il tempo della settimana che passa da una domenica all'altra, siamo sempre diversi e diverse. È inevitabile perché portiamo dentro di noi tutto quello che viviamo, le fatiche della settimana, le preoccupazioni, delle gioie che ci fanno guardare attorno in maniera diversa, delle cose per le quali ringraziamo. Tutto questo diventa parte della nostra biografia leggera, come la chiama una scrittrice statunitense che si chiama Rebecca Solnit, che usa un concetto di biografia molto interessante. Lei dice che ogni persona è composta da due biografie. Quella identitaria e profonda, fatta appunto delle radici, delle esperienze che ci rendono chi siamo, di ciò che abbiamo ereditato nel nostro patrimonio culturale e genetico. E poi lei dice c'è una biografia leggera, fatta di ciò che invece viviamo nel nostro quotidiano. E per questo lei dice, questa seconda biografia è sicuramente più soggetta al cambiamento e a trasformazioni, ma non per questo deve essere considerata meno intensa. E questo mi ha fatto un po' pensare a come nella quasi totalità delle lettere di Paolo, in fondo sono raccontati proprio i viaggi che vivono i membri delle comunità a cui lui si rivolge. Viaggi fatti di incomprensioni, di domande, di fraintendimenti, di divergenze, così come di riscoperta del senso della vita comunitaria, viaggi che vanno a toccare tanto le biografie profonde di quegli uomini e donne, quanto quelle leggere di ogni singola persona. E la lettera agli Efesini, in particolare, narra la storia di una comunità che vive una trasformazione dettata dall'accoglienza reciproca. Una comunità mista dove sono chiamate a convivere e ad abitare insieme due radici diverse, nemiche per certi versi, fino a quel punto, ma che ora, in nome della grazia ricevuta da Gesù Cristo, sono chiamate ad essere una cosa sola. Che non è facile, perché non si può ridurre a poco i segni, le attitudini che per un tempo hanno anche segnato e marcato forse la propria biografia identitaria. Eppure Paolo con le sue parole prova a rimettere al centro la trasformazione che la fede opera nella comunità. Un appello ad essere specchio di quell'unità che Dio rappresenta, allo stesso tempo una chiamata ad agire reciprocamente, nel segno della pace, della speranza, del rispetto, sopportandosi, supportandosi gli uni con le altre con pazienza, senza dimenticare quell'unica speranza a cui si è chiamati nel segno dell'unica vocazione ricevuta. Credo che Paolo conosca bene le dinamiche delle chiese da lui visitate. Sa bene che le differenze che ci sono fuori dalle chiese, nella vita di tutti i giorni, portano difficoltà e malumori anche dentro le chiese stesse. E per questo il suo messaggio non è solo fatto di semplici parole vane, ma un appello a rendere concreta e visibile la vocazione ricevuta e la novità che viene dalla fede. Di potersi chiamare sorelle e fratelli anche se non ci sono legami di sangue. Di poter essere una comunità accogliente e trasformatrice. E penso che questa dinamica spesso parla ancora oggi anche a noi. Ci aiuta forse a rileggere e capire un po' le nostre mappe relazionali di ogni volta che entriamo e facciamo parte di una comunità dove magari non ci sentiamo più stranieri o ospiti, ma magari ci sentiamo gli ultimi o le ultime arrivate rispetto a chi è cresciuto dentro una chiesa. Magari ci sentiamo meno adatti e adatte a fare qualcosa e per questo allo stesso tempo meno liberi e libere di prendere parola o di parlare. Magari guardiamo con invidia e con rabbia a chi non riesce a riconoscere il valore che noi diamo a delle tradizioni e delle cose che per noi si sono sempre fatte nello stesso modo e che sono spazzate via da un cambiamento. Credo che queste siano le dinamiche normali, tanto leggere quanto profonde del viaggiare insieme nella vita della comunità. Proprio quando il viaggio inizia nel riconoscermi nella biografia tanto profonda quanto leggera di chi è davanti a me o accanto a me sulla panca. A volte quello, penso, sia il viaggio più significativo, senza biglietti o passaporti, ma che richiede il coraggio e la pazienza per saper riconoscere le differenze non come occasioni per separarsi, ma come spazi di crescita. Ci dice Paolo, un solo Dio al di sopra, fra ed in tutti e tutte. Semplici preposizioni, ma che indicano come il nostro viaggiare ci chiede di saper riconoscere nell'altro e nell'altra la presenza e il volto di quel Dio, che nella sua varietà creativa continua a rendere variegati e moltiplicati i nostri passi e i nostri percorsi, tanto nel mondo nel quale ci invia come missionari e missionari di una buona notizia, quanto dentro le nostre chiese, a riscoprire ogni giorno la sola vocazione e la sola speranza a cui ci ha chiamato e ci chiama in ogni tempo. Amen.

Ci raccogliamo nella preghiera di intercessione. Mi hai chiamata per nome, Signore, e mi hai chiesto di andare. Ho preparato i bagagli e sono partita carica di valigie. Ce la posso fare. Mi hai chiamata per nome, Signore, e mi hai chiesto di andare. Ho preparato i bagagli e sono partita carica di valigie pesanti da trascinare. Non ho ancora conosciuto il passo lieve del viandante, che porta con sé solo una borraccia e un po' di pane. Non riesco a rinunciare a tutto quello che mi porto dietro, le mie convinzioni e i miei principi non negoziabili. Ho continuamente paura di essere derubata. Lo so, troppi bagagli rallentano il cammino. Liberami, Signore, della pesantezza dei miei pensieri, che mi impedisce di camminare allegra per le strade che tu vuoi indicarmi, e donami una fede leggera che possa farmi andare pellegrina per le vie del mondo. Con le parole di Francine Carrillo della Svizzera, Signore, ti preghiamo di concedere viaggi sicuri a coloro che cercano speranza e vita nuova, strade nuove nella mediazione dei conflitti. È una fede leggera che renda il tuo amore libero di raggiungere tutta l'umanità, stringendo legami di pace e condivisione. Te lo chiediamo nel nome di tuo figlio Gesù, che ha compiuto il suo viaggio sulla terra e ci ha lasciati lo spirito per continuare a viaggiare insieme a noi. Amen.

Vogliamo ricevere la benedizione del Signore con queste parole. La pace sia con voi, dietro le porte chiuse bloccate dalla paura. La pace abiti in voi, su questo sentiero dove il cammino è difficile. La pace cammini con voi, attraverso la nebbia con le sue ombre disorientanti. La pace vi offra uno sguardo calmo. Non importa se la terra è in movimento o in turbolenza, la pace sia con voi, in ogni respiro, in ogni ferita e ogni esuberanza. La pace sia viva in voi. Ci benedica allora il Dio sorgente di ogni grazia e conceda alla sua Chiesa di camminare nel timore del Signore e nella consolazione dello Spirito Santo.

0: Avete ascoltato il culto evangelico valdese. Il culto di oggi è stato curato dalla diacona Nathalie Plavan e dal pastore Gabriele Bertin.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: A rischio tra Stati Uniti e Iran, dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa, Trump torna a minacciare la distruzione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano evoca la possibilità di chiudere di nuovo Hormuz. Il controllo dello stretto resta questione irrisolta insieme all'accordo tra Israele e Libano. 1.300 morti in eccesso in Europa in una settimana, è la stima dell'OMS. L'Europa si riscalda al doppio rispetto alla media globale, ma non è attrezzata, dice il segretario Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco in Italia, con temperature sopra i 40 gradi, 18 città in bollino rosso, tra martedì e mercoledì una prima attenuazione. Legge elettorale, da domani gli emendamenti al testo base, la maggioranza litiga sulle preferenze, deve fare i conti con Vannacci, soprattutto la Lega. Salvini in difficoltà, dice che sarà segretario ancora 3 anni, chiede l'aiuto di Zai e Fedriga. Vannacci, disponibile alla coalizione, Meloni, mi chiami. Il governo israeliano ha riconosciuto oggi il genocidio della popolazione armena avvenuto durante la Prima Guerra Mondiale, una mossa politica di condanna alla Turchia che negli ultimi anni ha più volte accusato Israele del genocidio nei territori palestinesi. Buonasera Popolare Network, il giornale radio delle 19.30, la guerra in Medio Oriente, dopo gli attacchi incrociati della notte scorsa seguiti a quelli dei giorni precedenti, la tregua tra Stati Uniti e Iran torna a essere a rischio. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha evocato la possibilità di chiudere di nuovo lo stretto di Hormuz. Donald Trump è tornato a minacciare la distruzione totale di Teheran. Il servizio da New York.
3: Fragile.
2: Facciamo ripartire il servizio.
3: La tregua tra Stati Uniti e Iran appare più fragile. Per il quarto giorno consecutivo Washington e Teheran si sono scambiati attacchi e minacce, alimentando i timori di una nuova escalation regionale. In un post sui social media nelle scorse ore, Donald Trump ha minacciato di annientare l'Iran in caso di ritorno alla guerra, mentre i Pasdaran hanno avvertito che le basi americane nella regione, in caso di ripresa delle ostilità, vivrebbero giorni d'inferno. Teheran ha intanto rivendicato attacchi contro una base navale americana in Bahrain e contro la base aerea Ali al-Salem in Kuwait come risposta ai raid statunitensi degli scorsi giorni. I governi dei due paesi hanno fatto sapere che non ci sono state vittime e funzionari americani hanno detto al New York Times che le installazioni militari statunitensi non hanno subito danni significativi. La nuova crisi si era aperta giovedì quando, secondo Washington, l'Iran ha colpito con droni una nave commerciale nello stretto di Hormuz che Teheran si era impegnata a riaprire nell'ambito del cessate il fuoco raggiunto in questo mese. Gli Stati Uniti hanno risposto con una serie di attacchi contro infrastrutture militari e sistemi di difesa iraniani vicino allo stretto. Rimane il dubbio se le tensioni di queste ore siano contorno strategico alle negoziazioni in corso o segnali inquietanti di una guerra in realtà mai conclusasi. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
2: Gli Stati Uniti hanno chiesto a Israele 2 modifiche al testo dell'accordo con Libano. Secondo l'agenzia statunitense Axios, i punti sono il ritiro israeliano da un villaggio del Libano meridionale e una dichiarazione di inizio di un più ampio processo di uscita dell'esercito di Tel Aviv dal sud del paese. Il fronte aperto tra Israele e Libano e il controllo dello stretto di Hormuz restano le 2 grandi questioni irrisolte che ancora fanno risalire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Giuseppe Acconcia, docente di storia delle relazioni internazionali all'Università Statale di Milano, esperto di Medio Oriente. Vediamo se riusciamo a riproporvi il servizio con la voce di Giuseppe Acconcia. Eccolo qua.
4: Questa ennesima violazione della tregua riguarda il controllo dello stretto di Hormuz. Ovviamente la questione è sempre sulle imposizioni o meno di pedaggi. Nei giorni scorsi Iran e Oman hanno confermato l'imposizione di una tassazione sui servizi marittimi e evidentemente gli Stati Uniti vorrebbero invece che il passaggio per Hormuz fosse senza pedaggi, come era prima della guerra del 28 febbraio scorso, dimostrando ancora una volta che questa guerra è stata inutile e controproducente. La fine delle ostilità e l'apertura dello stretto di Hormuz erano gli elementi centrali del memorandum of understanding firmato dalle due parti. D'altra parte tutto questo avviene mentre È stato firmato l'accordo tra Libano e Israele e questo ha provocato proteste dei sostenitori del movimento sciita libanese Hezbollah. Non è previsto un ritiro completo dell'esercito israeliano, ma solo di alcune aree, da alcune aree nel sud del paese. Questa è una violazione di una delle parti del memorandum of understanding, che prevede invece il completo cessate il fuoco anche in Libano e il ritiro israeliano dalla zona cuscinetto occupata nel sud del paese. Il tentativo di Rubio dell'amministrazione degli Stati Uniti è ancora una volta di separare il fronte libanese e quello iraniano. Questo potrebbe essere il prodromo di una nuova guerra civile libanese.
2: Aggiornamenti sul terremoto in Venezuela: 33 persone sotto le macerie sono state salvate nel fine settimana. Secondo le autorità di Caracas, le morti fin qui accertate dei terremoti avvenuto mercoledì scorso nella zona costiera di La Guaira sono oltre 1.400, ma verosimilmente saranno molto di più. Oltre 55.000 persone al momento sono ancora segnalate come disperse. Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, lo ha affermato il capo dell'Organizzazione Sanitaria Mondiale, Tedros Ghebreyesus, spiegando che il continente si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Case, luoghi di lavoro e scuole europee non sono state costruite per queste temperature, ha continuato Ghebreyesus. Tra oggi e domani il picco sarà raggiunto in Italia con temperature anche oltre 40 gradi e 18 città col bollino rosso. Tra martedì e mercoledì dovrebbe arrivare il primo allentamento. L'Italia, al contrario di altri paesi, non ha ancora diffuso statistiche sui morti in eccesso. Alessandro Miani è presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale.
5: Le stime sono difficili da fare, però nel 2024 abbiamo avuto oltre 19.000 decessi in eccesso dovuti al caldo, e quindi io penso che anche quest'anno, considerato questo primo periodo di caldo intenso e anche i dati che ci riportano alcune previsioni, potrebbe essere simile se non superiore.
6: Questo non colpisce tutti allo stesso modo, chiaramente le nostre condizioni di vita e quindi anche le disparità sociali influenzano molto.
5: Assolutamente sì, le persone non autosufficienti, i lavoratori all'aperto, le persone isolate o senza accesso a spazi freschi sono le più colpite, assieme ovviamente ad anziani e bambini piccoli e persone che hanno già malattie cardiovascolari, respiratorie, renali o diabete. Poi ovviamente chi vive in realtà più periferiche, dove è presente meno verde, dove gli edifici sono meno isolati o meno schermati, chi ha maggiore difficoltà ad avere accesso a redditi che gli consentono di poter acquistare climatizzatori piuttosto che di poter vivere in appartamenti o comunque in case che consentano di avere una maggiore capacità di raffrescamento, sono sicuramente più esposti.
2: La politica, la legge elettorale ancora nel caos, domani arriveranno i primi emendamenti al testo base, ma nella maggioranza ancora lite sulle preferenze. In settimana, dopo martedì, dovrebbe tenersi un vertice, anche perché per la destra resta aperta la questione vannaggi e di sondaggisti che lo danno in salita. Oggi ha parlato il leader della Lega in un'iniziativa Milano Marittima con Giuseppe Crociani, conduttore vicino all'estrema destra di Radio 24. Ha detto di essere deluso umanamente da Vannacci, che starà ancora 3 anni alla guida della Lega e nella prossima campagna elettorale vorrebbe a suo fianco Zaia e Fedriga. Crociani, che poi è andato in iniziativa col leader di Futuro Nazionale a Vicenza, ha detto che non serve rancore per Salvini e che è disponibile ad entrare in coalizione se sono rispettate le sue linee rosse sul posizionamento internazionale e sull'energia. Meloni, mi chiami se vuole, ha detto Vannacci. Invece nel campo largo i 5 Stelle hanno quasi trovato l'accordo tra la base e il vertice per il programma da presentare al tavolo per le politiche del 2027. La divisione sulla patrimoniale tra leader Giuseppe Conte e militanti ha trovato una sintesi in una possibile tassa di scopo. Il documento definitivo dopo la consultazione digitale arriverà nelle prossime settimane. Che cosa è stato deciso? L'abbiamo chiesto a Michele Gambirasi del quotidiano Il Manifesto.
7: Sul resto dei punti la discussione, almeno da quello che emerge da chi ha partecipato a questi tavoli, è stata più lineare. Il punto di divergenza più grande è sicuramente quello sulla patrimoniale, per il resto lo sappiamo quali sono le linee programmatiche portate avanti dal Movimento 5 Stelle. La pace, il no al riarmo, temi di trasparenza, anche qualcosa che era ancora nel DNA dei 5 Stelle delle origini. Rispetto alla patrimoniale invece c'è stato questo punto di divergenza. L'impressione è che alla fine fine si potrebbe arrivare a una mediazione su una tassa di scopo, nel senso di vincolare il gettito fiscale eventualmente prodotto da un'imposta sui grandi patrimoni degli obiettivi definiti ex ante per legge. Tra questi l'impressione è quello che più potrebbe trovare un po' il favore anche del presidente del movimento è l'idea di utilizzare l'eventuale gettito per poi andare a fare un taglio del cuneo fiscale, un taglio dell'IRPEF, quindi dire non stiamo mettendo le mani nelle tasche degli italiani, le stiamo mettendo nelle tasche di pochi italiani per poi tagliare le tasse a tutti gli altri. Una delle linee che c'è anche all'interno del Movimento 5 Stelle, che è quella portata avanti da Pasquale Tridico, capo delegazione a Bruxelles, è quella di patrimoniale sì, ma solamente a livello europeo, a livello nazionale non servirebbe. È un po' anche la linea che emerge dal Partito Democratico, dalle dichiarazioni di Elly Schlein, che a sua volta non è un partito completamente compatto sull'idea di creare un'imposta sui grandi patrimoni.
2: Domani è l'anniversario della strage ferroviaria di Viareggio, 32 morti per il deragliamento di un treno merci che trasportava GPL, è il primo dopo la condanna definitiva sancita dalla Cassazione pochi giorni fa, tra gli altri per l'ex amministratore delegato di Ferrovie Mauro Moretti, che sta scontando in carcere. Verso Moretti è arrivata solidarietà da parte del mondo politico, che ha ritenuto ingiusta la sua condanna, pur dopo 14 anni di processi. Sorprende a Mareggia che la politica tenti di trasformare i condannati in vittime e che illustri avvocati contestino sentenze ormai definitive, sottolinea l'Associazione dei familiari delle vittime della strage con gli avvocati che li assistiti. Il governo israeliano oggi ha riconosciuto i massacri della popolazione armena avvenuti durante la Prima Guerra Mondiale come un genocidio. 1,5 milioni di armeni furono uccisi dall'impero ottomano tra il 1915 e il 17. Israele a lungo aveva evitato di riconoscere formalmente il genocidio armeno per preservare le relazioni con la Turchia. Negli ultimi anni Ankara però ha ripetutamente accusato Israele di genocidio nei territori palestinesi, presa di posizione che sembrano aver avuto un peso su questa mossa del governo israeliano. Sentiamo Eric Salerno, giornalista e saggista, esperto di Medio Oriente.
8: Israele fino adesso ha assolutamente rifiutato di riconoscere la realtà, ossia il genocidio degli armeni, come genocidio per far piacere alla Turchia. Gli armeni, che sono una comunità

0: all'Occidente, però oggi ha assunto questa politica estremamente dura nei confronti del governo Netanyahu ed in quello che sta facendo Israele.
1: 14 persone sono morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente al gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. Conferma arrivata da una fonte ufficiale del Ministero dell'Energia: tutte le vittime erano cittadini sauditi. Un'indagine in corso per capirne le cause. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio del paracadute, ancora da ricostruire le cause. Chiudiamo con i mondiali di calcio. Stasera alle 21 italiane a Los Angeles si gioca il primo dei 16esimi di finale in campo Sudafrica e Canada. È la prima partita eliminazione diretta dopo una fase a gironi con oltre 70 partite, mai così tante, visto l'allargamento del torneo, 48 partecipanti. Una prima fase segnata anche dai risultati inaspettati. Sentiamo Luca Parena.
2: Alla faccia di chi pensava che il grande problema dei mondiali formato gigante sarebbe stato il numero più alto delle partecipanti non europee né sudamericane, ai 16esimi di finale la Confederazione Africana ha qualificato 9 nazionali su 10. Per intenderci, nemmeno Europa e Sud America sono riuscite in percentuale a portare così tante squadre alla fase eliminazione diretta. Un po' per demerito di alcune tra le più grandi delusioni viste fin qui ai mondiali, Uruguay e Turchia, due nomi su tutti, ma molto per merito di squadre che sono state invece capaci di far valere a livelli diversi organizzazione e spirito di squadra. Il passaggio di due grandi paesi come Marocco ed Egitto non può essere considerato una sorpresa enorme. Costa d'Avorio, Algeria, Ghana e Senegal, anche in mezzo a qualche difficoltà, hanno saputo nascondere almeno in parte i loro punti deboli e soprattutto valorizzare i loro punti di forza. Una virtù necessaria, ma non sufficiente, a spiegare invece le qualificazioni di Sudafrica, Capoverde e Repubblica Democratica del Congo. Non avevano mai passato la fase a gironi nella loro storia e per motivi diversi sembravano destinate a essere eliminate. Certo, il cambio di formato ci ha messo un po' del suo, ma non è solo questo. Le prossime partite, in ogni caso, diventeranno per i tifosi di queste tre nazionali eventi da ricordare al pari di altri grandi momenti parte della memoria collettiva di quei paesi. Ai mondiali sono cose che contano, ben più dei numeri.
1: Sono 9:46 minuti, è tutto per questa edizione del giornale di Popolare Network. La prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Popolare Network.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia.

Benvenute a tutte e benvenuti a tutti, questo è RBE, il programma è Crossroads, dunque incroci, dove appunto incrociamo, incontriamo generi diversi, musicisti diversi e così via, e discorsi diversi. In questo caso, oggi abbiamo un gigante della storia del jazz, si chiama Thelonious Monk, e partiamo con una brevissima considerazione che ha fatto il sassofonista Johnny Griffin, che ha detto: la musica di Monk ha aggiunto diversi sapori al jazz moderno e direzioni insolite a tutti gli aspetti della musica. E poi appunto dirà anche che come compositore riusciva a paragonarlo soltanto a Duke Ellington, a cui abbiamo dedicato una scaletta, e a Billy Strayhorn, che merita poi una scaletta anche lui. E quindi iniziamo con un brano del 1947 con un gruppo che accompagnava Thelonious Monk al piano, in uno dei suoi brani più celebri, Round Midnight.

La prefazione a questo volumetto prezioso della collana Jazz People, pubblicato da Stampa Alternativa molti anni fa, dedicata a Thelonious Monk, il cui testo è di Giorgio Gaslini, un grande pianista jazz italiano. Ha però questa prefazione di Johnny Griffin, da cui abbiamo già preso l'introduzione. Ecco, Johnny Griffin dice: la prima cosa che mi viene in mente quando penso a Monk è il grande piacere che ho avuto nel suonare e nello stare in sua compagnia durante e dopo i concerti. Incontrai Monk tramite il pianista Elmo Hope nel 48. Il trombettista Joe Morris ed io organizzammo, dopo aver lasciato l'orchestra di Lionel Hampton, un piccolo gruppo e avevamo bisogno di un pianista. Elmo faceva parte della triade dei grandi pianisti moderni, che erano Bud Powell, Thelonious Monk ed Elmo Hope, tutti grandi amici. Dunque, un brano altrettanto bello, celebre, caratteristico della composizione di Thelonious Monk, Epistrofe. Buon ascolto.

Gli unici altri maestri della composizione jazzistica che mi sento di paragonare a Monk potrebbero essere Duke Ellington e Billy Strayhorn. Un grande accoppiamento sia sul piano compositivo che su quello dell'originalità. Tutta la loro musica è eterna. Ricordo quando iniziai a suonare con Monk. Sulle prime mi sentii sopraffatto dal suo modo di comporre, finché capii che la disciplina che esso richiedeva consentiva una certa libertà pur senza perdere il senso del brano. E quindi sentiamo un saggio di questa composizione, che è forte ma che comunque lascia un po' di libertà, in Well You Needn't.

Invece, come si può vedere dalle registrazioni al Five Spot, nel 1958 io suonavo con molta energia solo per dimostrare che ero un bravo sassofonista. Suonare con Monk quasi tutte le sere per 6 mesi di seguito mi spalancò le orecchie e innalzò il mio modo di concepire la musica a un livello superiore di illuminazione. Interrompiamo, diciamo così, la sequenza delle composizioni di Monk. Rimaniamo nell'ambito delle composizioni di Monk, anzi riprendiamo l'ascolto iniziale, cioè di Round Midnight, ma lo ascoltiamo nella versione, in una versione particolare, ecco, che è quella di Robert Wyatt. Non è difficile, Robert Wyatt sì, già è stato protagonista di una scaletta nostra. Robert Wyatt deve moltissimo al jazz, ma non solo al jazz, insomma. E sentirete qualcosa di unico, ecco. Robert Wyatt nella sua versione di Round Midnight dichiara tutto il suo amore, ma anche come dire, tutta la sua capacità di appropriazione, di rielaborazione dello standard.

0: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Aurelio Quartet presentano E Dio crea la fama, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
2: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 886 780 58.

0: Vibes, Video Beckwith Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per lavori il traffico è rallentato con code a tratti fra Ulzeste e Chianocco in direzione Torino, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgone e Avigliana Ovest, sempre verso Torino. Infine la A5 Torino-Aosta. Per lavori si viaggia in coda fra Châtillon e Pont Saint-Martin in direzione Torino. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Passare degli anni, ho scoperto che Monk ha influenzato enormemente il mio modo di comporre. Il suo senso dell'umorismo e la sua visione della vita quotidiana non mi hanno mai abbandonato. Si dice che fosse difficile comunicare con Monk. Per me era facile, e così per tutte le persone a cui voleva bene, ma certamente non sopportava gli idioti. La filosofia di Monk si può sintetizzare in una delle sue frasi preferite: suona a modo tuo e lascia che siano gli altri a capire quello che stai facendo. E questo appunto era Johnny Griffin. E noi invece torniamo alla scaletta, e il brano è famosissimo, Blue Monk.

Dunque, andiamo invece a che cosa dice Gaslini, che fa un brevissimo saggio, però densissimo anche di aspetti teorici, non di teoria musicale, proprio di teoria estetica, ma saltando, diciamo, le parti appunto più teoriche e andando invece più a costo all'oggetto del saggio, cioè la vita e la musica di Thelonious Monk. Gaslini dice: il peggiore servizio che potrei fare a Monk sarebbe quello di colorare ed enfatizzare la sua estraneità, spesso chiamata stranezza, alle cose e agli avvenimenti che lo circondavano, ivi compreso il problema dei neri in America. La smentita più clamorosa a questa versione sta proprio nel fatto che sul finire di questo secolo una sintesi indicativa degli afroamericani che hanno fatto storia, e quindi la storia moderna dell'evoluzione culturale degli afroamericani, non può che mettere Monk in prima fila accanto a Louis Armstrong, Duke Ellington, Charlie Parker, Max Roach, Cecil Taylor, Ornette Coleman e a pochi altri musicisti di jazz, tanto per restringere il campo a questa musica. È la volta di un altro celebre brano, Ruby My Dear,

Ancora Gaslini da questo Jazz People dedicato a Thelonious Monk pubblicato da Stampa Alternativa. Il suo stile scarno, essenziale, materico, arricchisce la nuova cosa, quindi New Thing, che stava vincendo il bebop, ma contribuendovi rivendica per sé anche una propria completa identità, una sua completa autonomia. C'è una particolarità, diciamo, comportamentale di cui è forse anche opportuno parlare. Monk veniva anche soprannominato Sphere perché spesso durante i concerti si alzava, girava su se stesso, girava in circolo attorno ai musicisti. Ecco, diciamo così, Gaslini insiste che non fosse una stranezza, che faceva parte del suo modo, di questo suo modo di accogliere la nascita di questa nuova cosa che superava il bebop. Dunque, ultimo ascolto di oggi. No, penultimo ascolto in realtà è Pannonica, che poi è la baronessa di Rothschild che appunto si è occupata molto dei musicisti jazz, ma in particolare è stata molto vicina, ha aiutato molto Thelonious Monk. E dunque Pannonica, altro brano famosissimo, ma annunciamo anche il successivo, che invece vede Thelonious Monk al piano da solo di nuovo con Round Midnight, e dunque da incroci, da Crossroads di RBE, un saluto e alle prossime puntate.

Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

0: Attention!
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Sabato 4 luglio alle 21 presso le officine Giletta di Revello, Eric Seva e l'Alfio Origlio Quartet presentano E Dieu Crea la Femme, il concerto che celebra compositrici che hanno lasciato il segno nella musica popolare, classica e jazz.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Prosegue la rassegna 20 anni di Insieme a Concerto presso l'Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Giovedì 2 luglio la piccola orchestra Sand Creek offrirà un tributo a Fabrizio De André, ripercorrendo la vita dell'artista, del poeta e dell'uomo.
3: Inizio dei concerti promossi dal gruppo Donne Insieme con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni info@abbaziasantamaria.it, telefono 340 887 80 58.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni.

0: siete suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
1: e Susanna Marietti. Jailhouse rock, carcere rock, jazz e blues e folk e pop. La musica cantata in carcere è la musica che canta il carcere più lontano, ma anche quello più vicino. Il carcere più moderno è quello più antico, il carcere più vuoto, ma anche quello più affollato. Abbiamo incontrato tante prigioni diverse, da una parte e dall'altra del mondo, nelle nostre puntate di Jailhouse Rock. La storia di oggi comincia in un vicino e antico carcere affollatissimo.
0: Il carcere romano di Regina Coeli è un carcere simbolo delle galere italiane. Vi sono reclusi quasi il doppio dei detenuti rispetto a quelli che potrebbe contenere. Basta stringersi un po', come purtroppo spesso capita nelle carceri d'Italia.
1: A Regina Coeli ci sono tante persone.
0: Il carcere è stato costruito negli anni 80 dell'Ottocento, è stato aperto nel 1890. Prima vi sorgeva un monastero del Seicento, ospitava le Carmelitane Scalze. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando fu trasformato strutturalmente per diventare un carcere, prese la forma tipica panottica.
1: A Regina Coeli c'è una rotonda.
0: Sì, una rotonda dalla quale si dipartono i bracci detentivi. È proprio come una rotonda di snodo fra le strade. Alla prima rotonda c'è molta vita, sono accadute tante cose. Alla prima rotonda è andato il Papa, si sono fatti spettacoli teatrali, si sono ricevuti parlamentari. Più avanti, se si prosegue, si incontra un'altra rotonda dove l'atmosfera usava essere più modesta. A volte bisogna guardare i luoghi meno ovvi per comprendere un carcere. Dalla prima rotonda si diparte la terza sezione, quella che ha fatto la storia.
1: A Regina Coeli c'erano Pertini e Saragat.
0: Tante, tante persone sono passate e continuano a passare dal carcere di Regina Coeli. Oggi a Regina Coeli ci sono oltre 1000 detenuti. I posti letto regolamentari sono poco più di 600. Quelli effettivamente disponibili sono varie decine in meno. Tante, troppe persone ci sono a Regina Coeli. E ci sono tante cose dentro quelle mura. Tante cose che hanno fatto la storia.
1: Tante cose ci sono a Regina Coeli. Ma una più di tutte le altre è stata cantata in una quantità immensa di versioni e di forme. In quel carcere c'è uno scalino e chi non salisce quello non è romano. L'ho detto malissimo.
0: L'hai detto in napoletano.
1: Ma hai voluto fare una trasmissione con uno di Bari. Tra tutti coloro che hanno cantato con lo scalino c'è lei, una delle grandissime voci di Roma. Dentro Regina Coeli c'è uno scalino, l'ho detto in italiano, a cantarlo Gabriella Ferri.

dentro Regina Celi c'è uno scalino, chi non salisce quello non è romano. Qui canta con Luisa De Santis, una sua grande amica di sempre, in duo con la quale da sempre era andata alla riscoperta delle tradizioni musicali romane. Grandissima interprete della canzone romana, della canzone popolare, ci ha lasciato il 3 aprile del 2004, ci ha lasciato a 61 anni cadendo da una finestra. Si è parlato di suicidio, poi si è smentito il suicidio, sembra un malore. Sicuramente negli ultimi anni della sua vita era molto triste. Gabriella Ferri ha cantato tanto carcere, ha cantato tanta malavita romana. Nel 1996 ha partecipato al premio Tenco in un'edizione straordinaria. Andatevi a vedere l'elenco delle persone che hanno suonato e cantato in quel momento su quel palco del teatro Ariston. È stata una delle sue ultime uscite pubbliche e lì ha suonato insieme a Fausto Mesolella della piccola orchestra Avion Travel. Ci andiamo ad ascoltare un'altra canzone romana interpretata da Gabriella Ferri. Qui questa canzone la incide nel 1971 nell'album Lassateci passà. Ci ascoltiamo Giovanottino della Malavita.

0: Giovanottino della Malavita, ancora con la grandissima interpretazione di Gabriella Ferri in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti. In studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella.
1: Regina Celi sta a Roma come Sollicciano, sta a Firenze, il grande carcere metropolitano fiorentino, quello che nei giorni scorsi la procura ha deciso di chiudere quasi del tutto, perché putrido, perché degradava gli esseri umani, perché era inabitabile. Noi lo abbiamo visitato, io personalmente l'ho visitato l'anno scorso insieme a giudici di Magistratura Democratica, e avevamo visto l'incredibile, cioè persone che navigavano in cella, non vivevano in cella, costrette a stare scalzi d'inverno nell'acqua putrida in mezzo alle cimici e ai ratti. Beh, ora è stato chiuso e quindi il DAP è stato costretto ad eseguire un provvedimento della magistratura. Il DAP è l'amministrazione penitenziaria. Vedremo cosa accadrà nel prossimo futuro. Il timore è che i 250 detenuti mandati via dalle celle putride ora andranno a finire in celle sovraffollate di altre carceri e la loro vita non migliorerà di certo. Di questo, ovviamente, vogliamo parlarne con un grande esperto, che è anche un grande e storico amico di Antigone, uno che da questi microfoni abbiamo sentito decine e decine di volte quando era direttore a Rebibbia, ma quando era provveditore in Puglia e quando è stato anche provveditore, cioè capo delle carceri toscane. Sentiamo su Sollicciano e altro cosa ha detto ai microfoni di Jailhouse Rock Carmelo Cantone.
0: Carmelo Cantone, per tanti anni lo specialissimo inviato di Jailhouse Rock, tu sei stato a capo delle carceri toscane. Ci puoi raccontare Sollicciano come ambizione progettuale prima e suo fallimento poi?
2: Bene, Sollicciano è il racconto del fallimento di un certo modo di intendere l'edilizia penitenziaria a partire dalla fine degli anni 70 nel nostro paese. Il progetto nasce già su basi molto discutibili. A Sollicciano, come a Firenze, come in altre città, fu fatta la scelta di individuare dei terreni piuttosto discutibili, inadeguati per ambiente di comunità collettiva. Ricordiamoci che Sollicciano sorge su un terreno che all'origine era estremamente paludoso. È la stessa storia di tanti altri istituti che sono stati creati nella stagione delle carceri d'oro, su territori vicini a discariche o comunque a ridosso di arterie autostradali, comunque alle periferie, alle estreme periferie delle città. Il progetto però comunque era ambizioso perché, come si sa, si voleva creare una struttura che avesse un certo tipo di respiro. Apparentemente ancora oggi, guardandola da una certa visuale, la struttura dal punto di vista edilizio è interessante. In realtà poi si comprende come purtroppo in quegli anni fu fatto un esperimento nucleare, creando delle sezioni molto piccole, con soffitti bassi, corridoi, camminamenti interni dell'istituto che non erano dritti, quindi non consentivano anche per la sicurezza una visuale adeguata. E poi un aspetto, quello che secondo me che è più grave, non c'è stata, davanti agli ammaloramenti non ci sono state subito nel tempo delle correzioni. Ho presente come in quell'istituto amici che ci hanno lavorato già nei primi anni notavano un ammaloramento consistente di tutte le parti in cemento dell'istituto, quindi una posa in opera estremamente scadente. La ditta Pontello su questo ricevette le sue belle critiche, se non ricordo male ci furono anche degli accertamenti di carattere penale. Quindi davanti a un bel progetto, in realtà poi l'esecuzione è stata, direi, letale.
1: Senti Carmelo, ma quante Sollicciano esistono e sono esistite secondo te? E secondo la tua lunga esperienza in giro per l'Italia carceraria?
2: Beh, se parliamo di istituti che sono assolutamente in contrasto con quella che dovrebbe essere la missione dell'amministrazione penitenziaria, beh, su questo tranquillamente possiamo dire che ci sono diverse Sollicciano. Non corrispondono assolutamente a quello che dovrebbe essere il senso del dettato costituzionale. Non corrispondono sicuramente, per fare qualche esempio, Regina Coeli o San Vittore. Altri istituti anche più piccoli in giro per l'Italia, Lucernone e così via. Sollicciano purtroppo è oltre, secondo me, è esemplare, perché non credo che ci siano istituti in Italia dove la gente mette i piedi per terra dopo la mattina, dopo alzandosi dal letto, dalla branda, e mette i piedi sull'acqua. In quelle stanze che sono state sottoposte a sequestro preventivo c'è questo, a causa delle piogge che possono verificare. Ora, è strano ovviamente sentir dire questo, a causa delle piogge si allagano le stanze, sì, perché Sollicciano, anche questo un difetto progettuale enorme, la parete esterna dell'istituto non è perpendicolare al terreno, alla superficie, ma costituisce un piano inclinato. Che cosa significa questo? Che c'è una sottoposizione di quelle pareti agli agenti atmosferici come se fossero dei tetti, ma non hanno le caratteristiche dei tetti, non sono impermeabilizzati. E nel tempo purtroppo questo problema si è sempre più aggravato, causando l'aumento esponenziale di infiltrazioni. È così che si arriva oggi allo stato delle cose che si può tristemente ammirare anche da una serie di reperti fotografici.
0: Carmelo, la Toscana è una regione dalle grandi sensibilità, forse anche per questo è potuto accadere che ASL e Procura abbiano messo occhio sul carcere.
2: Comincio a leggere in questi giorni che varie agenzie del terzo settore e delle istituzioni locali rivendicano il fatto che l'intervento della Procura si è verificato grazie all'azione di denuncia che è stata svolta da questi vari enti. Però, parafrasando Andreotti, bisognerebbe dire se è vostro merito e il merito è loro, se oggi la Procura ha fatto questa azione, secondo me, estremamente corretta, allora è anche colpa loro se viene fatta soltanto così tardi, dopo diversi anni, rispetto a un problema che durava addirittura da decenni, anche se si è aggravato soprattutto mi pare di capire, in quest'ultimo quinquennio. No, io credo che un po' tutte le agenzie sul territorio della Toscano e Fiorentino abbiano qualcosa da rimproverarsi. Il guaio è che su Sollicciano, negli anni, e ne sono stato buon testimone nel periodo di mia gestione del Provveditorato della Toscana dal 2012 al 2016, purtroppo si fanno molte chiacchiere, si discute molto, ci si perde in problemi anche, non dico marginali, ma di secondo livello, quando invece bisognava partire dall'ABC prima di arrivare alla sintassi, cioè prima pensare ad avere un istituto in cui i servizi funzionavano in maniera dignitosa, in cui si riusciva a sposare insieme una qualità del trattamento, anzi della vita quotidiana, con i temi della sicurezza. Invece in tanti parlano, in tanti hanno parlato, ciascuno per la propria parte, senza riuscire però a trovare una sintesi comune. Tutto questo, a parte le gravissime responsabilità dell'amministrazione penitenziaria, ergo Ministero della Giustizia, che su questo istituto avrebbe dovuto, al di là delle parole e delle petizioni di principio, creare un vero e proprio piano Marshall già da diversi anni.
0: Carmelo, tu sei stato a lungo e sarai sempre, lo abbiamo detto, l'inviato di Jailhouse Rock. Questa sedicesima stagione della nostra trasmissione sta volgendo al termine. Ti chiedo una previsione. L'amministrazione penitenziaria farà qualcosa di positivo nella prossima estate per alleviare le condizioni delle carceri?
2: No, sono pessimista. Sono pessimista sul fatto che per la prossima estate ci siano degli interventi più o meno importanti per alleviare le condizioni delle carceri. Sono tristemente pessimista perché ci troviamo davanti a una governance da una parte incapace e da un'altra parte pervicace nel perseguire determinati schemi di lavoro. Non mi aspetto quindi purtroppo niente di buono e mi dispiace enormemente per chi ci vive e per le tante persone per bene che lavorano oggi in carcere.
3: Dai, allora cambiamo piano e ti chiedo per chiudere una diversa previsione. Ma chi vincerà i mondiali di calcio?
2: Questa è veramente una domanda difficile, ma no, scherzi a parte. Allora, chi vincerà i mondiali? Secondo me li vincerà una squadra dove milita almeno un giocatore dell'Inter, o almeno così io spero.
0: Carmelo Cantone ai microfoni di J Laus Rock. Carmelo è stato per tantissimi anni lo specialissimo inviato della nostra trasmissione, prima come direttore del carcere di Rebibbia Nuovo Complesso, poi come provveditore in varie regioni d'Italia, infine come vicecapo dell'amministrazione penitenziaria. È incredibile quanto velocemente passa il tempo, vi sembrerò retorica, ma siamo arrivati al termine della 16ª stagione radiofonica di J Laus Rock. Questa è la penultima puntata prima della pausa estiva, ci ritroveremo poi in autunno per la 17ª stagione. Quanti anni, settimana dopo settimana, abbiamo trascorso insieme. Ma noi torniamo a Gabriella Ferri, ancora un brano dedicato al carcere trasteverino di Regina Coeli. Come abbiamo detto, il carcere di Regina Coeli prima ospitava le Carmelitane scalze, poi fu trasformato in carcere. La chiesa di Santa Maria Regina Coeli, che faceva parte del complesso del convento, era andata distrutta. Le suore ogni giorno alla stessa ora recitavano il Regina Coeli, l'antifona alla Madonna, e da qui il nome di Regina Coeli dato al carcere. Quando il convento delle Carmelitane Scalze fu trasformato nel carcere di Regina Coeli, le suore si trasferirono per qualche anno in un convento limitrofo. Siccome le suore si vestivano con i lunghi mantelli neri tipici dell'ordine, il convento si venne a chiamare delle Mantellate. Poi le suore furono cacciate anche da lì e l'edificio divenne il carcere femminile di Roma, le Mantellate. Na campana sona a tutte l'ore, la campana delle Mantellate, famosissima, oggi è conservata presso il Museo Criminologico, suonava a tutte l'ore, segnava la sveglia del mattino, segnava il momento dei pasti, segnava la messa, segnava tutte le attività, il lavoro e via dicendo. Gabriella Ferri canta Le Mantellate.

le mantellate ancora con Gabriella Ferri in questa penultima puntata dell'anno di Jailhouse Rock, che adesso come sempre entra in carcere con il giornale radio dal carcere. Ci ascoltiamo le notizie della settimana del GRC.

0: RC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Se tre merli vi sembrano tanti, immaginiamo un colloquio assurdo di questo tipo. Scusi, sa quanto è lungo un campo da calcio? È tutto a posto, noi stiamo costruendo nuovi stadi. Partiamo da questo assurdo e inventato scambio di battute per raccontare quel che è avvenuto due settimane fa alla Camera dei Deputati. C'è stata un'interrogazione parlamentare a Nordio perché il ministro della giustizia chiarisse una volta per tutte cosa si intende per quei 3 metri quadrati ai quali avrebbe diritto ogni detenuto. Il deputato voleva sapere in maniera definitiva se nelle celle quello spazio minimo debba essere considerato lo spazio effettivo per ogni persona e quindi nel calcolo andrebbero sottratti i metri occupati dai letti e dagli armadietti. Il ministro non ha risposto direttamente, sarà stato molto occupato. Per il governo ha preso la parola il sottosegretario Balboni, che ha risposto parlando d'altro, spiegando per l'ennesima volta che il governo vuole costruire nuove carceri, che anche nelle prigioni romane si stanno facendo tante cose, eccetera, eccetera. Sul rispetto dei 3 metri a detenuto, come è sancito da un obbligo deciso dalla Cassazione, il sottosegretario ha detto che il governo controlla la situazione, leggendo con attenzione i dati che forniscono gli istituti carcerari. Tutto qui, ha risposto parlando d'altro, come nello scambio assurdo del quale parlavamo prima. È rispettato o no quel minimo spazio vitale? Il governo non vuole rispondere e nessuno fra le persone che avrebbero il potere di cambiare le cose viene a controllare il rispetto della legge. Così anche quest'estate Simone in una cella del G11 per sedersi al tavolo e giocare a carte con i suoi 3 amici dovrà saltare altri 2 compagni di cella. Così Gabriele del G12 per sistemare le sue carte giudiziarie dovrà aspettare che i suoi cellanti abbiano finito di mangiare e così tutti gli altri 1600 detenuti dovranno restare in piccole gabbie disumane. Per inciso, la reale superficie è 1,78 m a testa. Andrea, G12.
2: Cenerentola non ce la fa più. Ogni istituzione carceraria ha la propria area. Per un'ora o 2 o più tempo, a seconda della propria sezione, possono giocare a pallone, tennis o conversare fra detenuti del più o del meno delle problematiche o sfogarsi. E ora parliamo delle due aree che ci sono al G8. Poche parole per l'area maschile, area mantenuta impeccabile, con un lavorante che pulisce, con campetti di calcio e tennis invidiati dalla nostra sezione trans. Area trans, fatta da 10 metri per 6, con muri alti sopra le finestre delle sezioni maschile, dove buttano da sopra e giù di tutto e di più. Poi c'è la necessità di poterla pulire e tocca ad una ragazza trans, con tutta la voglia di ripristinarla e dargli quella dignità che ci aspetterebbe fino a quando non si viene richiamati da un assistente all'ordine, dicendogli di smettere di pulire perché lei non è una lavorante volontaria e quindi non è abilitata. In parole povere, la poveretta non solo non finisce il lavoro, che era socialmente utile per far ripristinare quell'aria sporca, ma in sé c'è anche, secondo me, un'umiliazione, come se fossimo nella fiaba di Cenerentola. Poi ritorna in cella, non con una scarpetta di cristallo, ma con le sue scarpe sporche dopo aver dimostrato il suo impegno, ma bloccata per infiniti motivi. Da chi vuole vederci nel degrado, perché per alcuni noi siamo solo trans, non persone. Barbara, G8 Transex.
3: Un incontro per parlarsi. Chiediamo un incontro, niente di più. Un semplice incontro con la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma, la dottoressa Marina Finiti. Le abbiamo inviato via email un'istanza, appunto per chiederle se può trovare un po' di tempo per incontrarci, magari anche qui a Rebibbia. Perché le chiediamo questo incontro? La dottoressa Finiti lo può immaginare, ma anche da questa radio lo ricordiamo in breve a chi ci ascolta. Davvero ci sono problemi che sono diventati insostenibili per noi. Ci sono possibili liberazioni anticipate che non vengono mai prese in considerazione, nonostante vi siano tutti i parametri previsti dalle leggi. Di più, assieme alla liberazione anticipata, vorremmo capire perché tanti ostacoli quando si tratta di ottenere altri benefici come i permessi, le detenzioni domiciliari, l'affidamento ai servizi sociali. L'incontro che le chiediamo servirebbe a ragionare insieme su come evitare che le camere di consiglio siano puntualmente rinviate, spesso perché mancano le relazioni da parte dell'istituto penitenziario. Si potrebbe provare a capire come snellire l'iter burocratico delle richieste avanzate dai detenuti e dai loro avvocati. Sappiamo bene a quale mole di lavoro siano obbligati i giudici di sorveglianza, sempre molto pochi, ma appunto un incontro potrebbe servire a tutti e ci rivolgiamo a lei, convinti del suo buon senso e della sua umanità. Un gruppo di detenuti a nome di tutte le persone della casa circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso.
4: Cari amici, buongiorno dalla redazione femminile di Carte Bollate. Oggi affronteremo la A di amicizia.
5: Durante una telefonata mio figlio mi ha chiesto: ma esiste l'amicizia in carcere? Un po' mi ha spiazzato, però la risposta mi è venuta spontanea e ho detto sì. Sì, nel momento in cui si instaura una cosa chiamata famiglia carceraria. Io sono in carcere da 10 anni, mi chiamo Laura e faccio parte della redazione di Carte Bollate da un po'. Quello che ho imparato in carcere è che non si può vivere da soli, non solo perché l'uomo è un animale sociale, perché da soli non si possono affrontare le cose. E si lascia la famiglia che c'è fuori, ma si trova una famiglia dentro. Io più volte ho trovato la mia famiglia carceraria, l'ho salutata e l'ho mantenuta, perché i rapporti li ho mantenuti anche con chi è uscito ed ha continuato a tenermi compagnia, a tenermi la mano, a non lasciarmi sola. Ho incontrato altre famiglie, ho instaurato altri rapporti e ci sono delle persone che sono diventate il mio oltre, perché per me l'amicizia in carcere non è avere una persona a cui appoggiarsi o con la quale condividere solo delle pene o con la quale confidarsi, ma è avere qualcuno che diventa il tuo oltre.
6: Io sinceramente non pensavo di poter trovare delle persone con cui condividere qualcosa di importante. Tante volte abbiamo detto quanto ci manca l'aspetto della solitudine, dello spazio per sé, però ho scoperto quanto è importante, quanto sono importanti i momenti di condivisione, di sostegno, di confronto, di appoggio, ma anche di risate. E questi momenti secondo me sono importantissimi per alleggerire spesso quello che è l'aria pesante che si respira. Quindi in certi momenti, quando si scherza, quando si guarda un film insieme o ci si confronta, si parla, si condivide, non esistono le sbarre, comunque è un contatto umano e questo c'è al di là del tempo, dello spazio, del luogo.
7: Amicizia in carcere, non so, io ho un'idea un po' mia dell'amicizia. L'amicizia è una cosa tanto grande e devo dire ne ho trovata poca, perché l'amicizia deve essere pulita, sincera da ambe le parti. È anche vero che non scegli gli amici in carcere e quindi trovarne fra le persone che quando arrivi in un posto non conosci non è facile, ci vuole anche forse un pizzico di fortuna. Qualche amica io l'ho trovata, però non saprei dire se effettivamente la maggior parte delle persone che ho incontrato sono disposte ad avere delle amicizie, a instaurare amicizia con gli altri. Probabilmente hanno la necessità, abbiamo la necessità di costruirci una zona di comfort che ci permetta di sopravvivere, di andare avanti. E questo già è tanto, soprattutto quando arrivi in mezzo a persone che non conosci.
6: Una cosa bellissima per quanto mi riguarda è che le vere amicizie che vivono, diciamo, al di fuori di questo spazio per quanto mi riguarda si sono assolutamente confermate nel loro affetto, nella loro presenza. Ho delle amiche che tutte le settimane mi scrivono, che mi sostengono, che mi aspettano, e questo secondo me questa è una dimostrazione bellissima, oltre che farmi avere tramite la famiglia dei piccoli regalini, dei dolci o comunque farmi sentire come possono la loro bellissima presenza.
4: L'amicizia vera dura nel tempo. Nei momenti difficili come questo, come quando affronti il carcere, ti rendi conto chi effettivamente era legato a te da un affetto sincero. La stragrande maggioranza, anche parlando con gli altri, scompaiono. Qui hai una certezza che quelle persone che veramente ci tengono a te rimangono. E allora su quelle persone forse puoi contare davvero, puoi dire che veramente quella era un'amicizia sincera. Dalla redazione femminile di Carte Bollate vi ringraziamo per essere stati con noi e ci vediamo alla prossima edizione.
8: Il GRC, il giornale radio dal carcere, a Bollate rimaniamo. Arrivano i nostri amici musicisti con la loro interpretazione di Gabriella Ferri. Come sempre si presentano da soli e quindi a Bollate. Lascio il microfono.
9: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Quest'oggi dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo
10: Rosamunda
9: di Gabriella Ferri, anche se ci ha fatto svenare un po', alla fine ce l'abbiamo fatta. E salutiamo al basso Gabriele.
11: Ciao.
9: Alla tastiera Ciro.
12: Ciao.
9: Ci aiuta sempre Claudio al mixer.
13: Ciao.
9: Special guest Luca, come sempre, saluta Luca.
14: Ciao.

0: Ciao.
1: Rosamunda, a cantare non era Gabriella Ferri, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. Ed ecco un altro grande amico di Jailhouse Rock che settimana dopo settimana, fino a questa 16ª stagione che sta volgendo al termine, ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo. È Carmelo Musumeci dalla sua rubrica L'ergastolano.

0: una delle mille vite senza vita.
1: L'ergastolano Carmelo Musumeci, e noi ci allontaniamo per un momento da Roma e dalle sue canzoni. Gabriella Ferri interpreta in italiano il capolavoro di Violeta Parra, questa è Grazie alla vita.

Grazie alla vita ancora con Gabriella Ferri e la sua voce in questa puntata di J-House Rock. Qui interpreta questa strepitosa canzone di Violeta Parra. Abbiamo parlato del carcere di Sollicciano, delle cui 7 sezioni è stato disposto il sequestro dalla magistratura per le condizioni degradate e degradanti in cui versavano. Ci chiediamo veramente dove sono in questo momento le persone che quelle sezioni abitavano, dove sono state sparpagliate, in quali celle sovraffollate di altri carceri sono state portate, dove staranno chiuse per circa 20 ore al giorno, come accade a oltre il 60% della popolazione detenuta.

0: Oggi vive questi regimi chiusi, molti di loro inevitabilmente sviluppano dei problemi psichiatrici che vengono gestiti esclusivamente con abuso di psicofarmaci e segregazione, segregazione, segregazione.
1: La questione Soluciano ci pone un interrogativo, che è un interrogativo politico, culturale, etico. Che fare se in carcere non c'è posto e che fare se quel posto è fradicio, fracico, putrido, schifoso, indecente, degradato? Ce lo dobbiamo mettere lo stesso quel detenuto? È un interrogativo a cui dovranno rispondere le procure quando arrestano e decidere se mandarle o no in galera. È un interrogativo a cui risponderà il prossimo settembre la nostra Corte Costituzionale, che dovrà appunto per la prima volta prendere posizione su che fare nell'ipotesi in cui quel posto in galera è un posto degradato. E il tutto è partito proprio da Sollicciano, da una questione sollevata dal presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze qualche mese fa. Che fare? Che fare se quel posto è un posto schifoso? Lo si deve mandare lo stesso in galera o lo Stato deve rinunciare al potere di punire? Ecco, è chiaro che in quel posto schifoso le persone poi alla fine hanno una degradazione, ovviamente, anche del loro stato di salute psichica. Ed è contro di loro che si vorrebbe usare finanche in galera la pistola Taser. Cos'è questo Taser? Taser è in realtà il nome proprio dell'azienda che se lo era inventato negli Stati Uniti, ora è diventato il nome generico di una pistola ad impulsi elettrici. E nei giorni scorsi Antigone ha presentato in Parlamento una propria inchiesta sul Taser, partendo dalle sue origini negli Stati Uniti e in altri paesi, alla sua diffusione in Italia negli ultimi anni, come se fosse ormai la panacea di tutti i mali della sicurezza, il salvavita. Era stata presentata come l'arma alternativa al manganello, più tranquilla, più easy, più facile, meno pericolosa. In realtà si è registrata come un'alternativa alla pistola e le stesse aziende produttrici hanno dovuto fare un passo indietro ed affermare che non è vero che è un'arma non letale, è un'arma potenzialmente letale. Ci sono inchieste in questo senso e in Italia ci sono i morti che noi in questo rapporto abbiamo purtroppo contato fino a 7 negli ultimi 12 mesi. Detto questo, è assolutamente necessario che in modo serio la scienza possa dire la propria parola sulla questione Taser e sulla sua letalità e la sua pericolosità per la salute delle persone che hanno pregressi problemi neurologici o pregressi problemi cardiologici. Il carabiniere, il poliziotto che spara, che ne sa chi ha davanti? Per questo Antigone propone e si autopropone con una propria commissione medica indipendente. Ecco, vedremo quali sono le risultanze. Nel frattempo, però, a tutte le amministrazioni progressiste, non utilizzate, non date il taser ai vostri, alla vostra polizia municipale. Meno armi ci sono in giro e meno morti ci sono in giro.
0: E noi torniamo alla musica, torniamo alla voce di Gabriella Ferri, ci salutiamo su un altro grande classico della canzone romana nell'interpretazione di Gabriella Ferri, Canto de Malavita.

0: E finisce qui questa penultima puntata della stagione radiofonica, la sedicesima di J-House Rock. Durante la settimana potete come sempre ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jhouserock.it e vi invitiamo a seguirci anche su Facebook e su Instagram. J-House Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione, come troppe volte purtroppo abbiamo mostrato, a volte si viene anche suonati. Noi ci ritroviamo per l'ultima puntata prima della pausa estiva di J-House Rock la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e da Patrizio Gonnella.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che tu vedessi me.
1: RBE, cultura, informazione.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Casi en tu giaro mi riri che chiedo che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi. Ho gli occhi come due campari che tengo tra le mie mani.

RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Vibes, Video Backit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.